0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: 89, ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1978.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Automobili.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1985.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

si dice il mattino all'oro in bocca. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi al mattino suona canzoni fantastiche per una grande carica.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1971.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: affidatelialui.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7, 2 minuti primi e qualche secondo. E, beh, lo sapete, no? Se siete già sintonizzati sulle nostre frequenze, nelle varie modalità, ora tocca al sottoscritto, quindi 3 ore da passare insieme fino alle 10, quando ci saluteremo sempre con la nostra controinformazione, solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Come va stamattina? Come va? La temperatura si sta gradualmente alzando, anche se sembra che le temperature pre-estive si stiano facendo un pochino attendere, ma tanto sappiamo perfettamente com'è. Fanno le cose, no? Tra qualche giorno, neanche tantissimi, forse 5, 6, 7, 8, così, arriverà il caldo, quello vero, la saremo tutti quanti lì a lamentarci che fa caldo, che ci sono problemi, che Dio, già non ce la facciamo più, era meglio quando si stava peggio e allora bisogna, il fresco era un'altra cosa. Ragazzi, c'è un problema a Roma, che immagino che molti di voi abbiate già testato sulla vostra pelle, ed è il ritorno particolarmente aggressivo delle zanzare, le zanzare tigre, che purtroppo possono essere veicoli di malattie particolarmente fastidiose. Ora, al di là del fatto che persone fortemente debilitate un certo tipo di virus può anche essere letale, dobbiamo dire che fino a qualche anno fa noi la febbre del Nilo non sapevamo neanche che cosa fosse, il virus chikungunya non sapevamo neanche che cosa fosse. Fino a un po' di anni fa, anche ormai abbastanza anni fa, il nostro rapporto con questo insetto odioso era quello della classica zanzara, quella nostrana, quella che faceva la sua apparizione calando nei giardini, sui terrazzi, balconi all'aperto, più o meno al calar del sole e solo ed unicamente nella stagione calda. Quindi era così, intorno alle più o meno dalle 18:30 fino alle 21:30, nell'arco di quelle 3 ore le zanzare, quelle classiche nostre, quelle che

nord, nella zona, mi sembra, di Modena, da quelle parti lì più o meno, insomma, occhio e croce. Avevo letto di questa zanzara di ma sai, quando una cosa non ti tocca da vicino, non la consideri neanche un problema. E io, sì, c'è sta zanzara tigre, cioè, è arrivata forse con un carico di pneumatici, acqua stagnante, insomma, notizie un po' frammentarie e così. Poi ricordo che sono andato in vacanza e mi sembra quell'anno di essere andato in Calabria, ma adesso non ricordo esattamente bene. Quindi sono tornato dalle vacanze e ho deciso di mettere a posto un po' il giardino. Quindi stavo lavorando il giardino e ho cominciato a sentire prurito alle gambe. E dopo un po' lo sento, aumentava questo prurito, no? E quindi a un certo punto ho dato il classico schiaffetto sulla gamba, come quando ti capita di sentire un insetto, e ho visto che c'era una zanzara. L'avevo uccisa con la classica macchiolina di sangue, ma era una zanzara diversa dal solito, perché aveva il corpo striato, e lì ho capito che erano arrivate le zanzare tigre anche a Roma. E da quel momento è stata una lotta che noi abbiamo ampiamente perso, eh. La lotta contro le zanzare tigre l'abbiamo persa, ormai hanno colonizzato ogni zona d'Italia. E cosa possiamo fare? Beh, signori, le cose da fare le sappiamo, no? Quindi evitare ristagni di acqua, effettuare regolari disinfestazioni. Poi ci si può rivolgere a ditte specializzate, noi per dire abbiamo la Zucchet Italia, ma possiamo anche farlo utilizzando noi stessi i prodotti, soprattutto se non abbiamo spazi molto molto vasti da disinfestare. Quindi però è strana questa cosa, perché come se la natura, e soprattutto specie non autoctone, abbiano deciso di stabilirsi nel nostro territorio. Ed è incredibile come, ma questa è storia vera, cioè, le specie non autoctone, quindi specie che arrivano da lontano, prendono possesso del territorio grazie alla loro aggressività e grazie anche a numeri in crescita. Guardate cosa è successo con il granchio blu. Oh, ragazzi, il granchio blu ormai ha distrutto completamente gli allevamenti di vongole, soprattutto nella zona del delta del Po. Se ne è parlato, tra un po' vedrete qualcuno, il granchio blu, se tornerà a parlare del granchio blu. Ma a me il granchio blu è ormai è diventato padrone del mare, comunque padrone di un tratto del mare. Delle zanzare ne abbiamo appena parlato. Vogliamo così, lo dico anche ad uso e consumo di quelli che non sono a Roma, non so come funzioni nelle vostre città, ma i pappagalli? Cioè, voi avete visto i pappagalli? I pappagalli a Roma sono diventati dei polli che volano, sono bellissimi, bellissimi, verdi con delle striature che arrivano al blu, gialli, arancioni, rossi, belli, sono bellissimi, e sono diventati anche particolarmente aggressivi, non nei riguardi dell'uomo, ma altre specie di volatili li hanno praticamente accoppati tutti quanti, sono diventati padroni dei cieli di Roma, mangiando chiaramente di tutto e di più. E non, sta storia mi fa pensare, no? E dico sempre, ci pensavo, allora, se arrivano delle specie non autoctone da lontano e arrivano in Italia in punta di piedi, no? Guardate che cosa è successo con i pappagalli qualche anno fa, quando si vedevano alcuni pappagallini verdi che volavano da un albero all'altro, noi eravamo lì e dicevamo, ma quanto sono carini, hai visto i pappagalli, sono arrivati i pappagalli, quanto sono carini, ma quanto sono belli sti pappagalli, quanto sono belli. Poi i pappagalli piano piano sono cresciuti di numero, e hanno praticamente distrutto specie autoctone e hanno cominciato a mangiare

0: togliendo cibo a specie autoctone che chiaramente sono andate gradualmente diminuendo fino quasi del tutto a scomparire. Quindi i pappagalli che sono arrivati, non vi so dire esattamente da dove, sono diventati i padroni dei cieli di Roma. Guardate la zanzara tigre che cosa sta facendo, abbiamo parlato del granchio blu, quindi sono specie che arrivano da lontano, inizialmente in pochi, li accogliamo con simpatia, quindi non combattiamo, non impediamo la loro crescita a dismisura, e nel momento stesso in cui sono aumentati di numero diventano invincibili. Strana sta cosa, no? Arrivano da lontano, arrivano in pochi, vengono accolti col sorriso, crescono, e quando sono cresciuti di numero diventano i padroni e fanno i padroni. Oh, meno male che per quanto riguarda la specie umana una cosa di questo genere non può accadere, o almeno credo non possa accadere.
1: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV
2: a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti,
1: canale 87 del digitale terrestre, in tutto il Lazio, canale 799 solo audio.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
8: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo. Via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:14 minuti primi e qualche secondo. Alcune segnalazioni che sono arrivate. La prima dice: scusa, hai parlato della chikungunya, non hai parlato della dengue, quindi la febbre spaccaossa. Sì, sì, certo, non è che sia stata debellata la dengue, la febbre spaccaossa, cioè, c'è ancora, e le zanzare tigre sono il veicolo di questi virus, quindi è un discorso legato alle probabilità, cioè se tu vieni punto un numero più elevato di volte, maggiore è il numero di volte in cui una zanzara ti punge, maggiore è la possibilità che tu possa essere infettato da un virus. Questione di probabilità, nient'altro. Ma lo stesso vale anche per la malaria, che comunque sta tornando in in Italia, d'altra parte con la gente che viaggia, quindi può capitare una cosa di questo genere. Poi più la gente viaggia, più la gente può portare in Italia o può far girare in Italia virus che erano stati messi a dormire, perché il virus poi esiste, solo che è dormiente. E invece mi fanno notare che a Roma comunque la comparsa della zanzara tigre risale a più di 20 anni fa, e avete ragione, però c'è da dire una cosa: che quando la zanzara tigre è arrivata a Roma, inizialmente si è diciamo, trovato terreno fertile in una determinata zona, che era quella di Montespaccato Casalotti, Prima Valle, ok? E da lì per alcuni anni non si è mossa. Quindi se avete dei ricordi che sono datati a 25 anni fa, quindi probabilmente abitate in quelle zone, perché per la prima volta la zanzara tigre ha fatto la sua comparsa a Roma in quelle zone, e poi piano piano ha conquistato tutta quanta la città. Il generale Vannacci mi ha confermato la sua presenza per venerdì alle 8:10, quindi oggi non poteva. Ieri vi ho detto che avrei parlato con il generale Vannacci, quindi oggi non è possibile, ma mi ha confermato la presenza per venerdì 15 maggio alle ore 8:10 qui su RTR 99, ti ricordi? Dunque, c'è stata la dunata degli alpini a Genova, una gran bella festa, e tutti quanti eravamo in attesa delle molestie, stupri a ripetizione. Cioè mi immaginavo di vedere donne e ragazze genovesi che correvano per strada rincorse da queste bande di satiri che volevano avere rapporti sessuali, chiaramente non consenzienti, no? E signori, a Genova non è successo nulla. A Genova non è successo niente. Allora mi chiedo, perché poi insomma la domanda che dobbiamo farci è questa, no? Se queste centinaia di migliaia di persone che ogni anno si incontrano come se fosse il festival del sesso non consenziente, cioè per anni e anni, per decine di anni, la dunata degli alpini è sempre stata presentata come un momento di grande gioia, condivisione di valori, ma anche un momento di ringraziamento nei riguardi di un corpo che ogni volta che in Italia si è verificata una tragedia, loro ci sono sempre stati. E non parliamo solamente degli alpini in servizio permanente effettivo, parliamo di gente che ha indossato la divisa degli alpini per un anno durante il servizio militare 30 anni fa, ma quel cappello ce l'hanno lì, quel cappello con la penna ce l'hanno lì dentro l'armadio, e quando c'è bisogno loro arrivano, perché non smetti mai di essere alpini. Ci sono alcuni corpi che sono differenti da altri, dai, siamo sinceri, alcuni corpi sono diversi da altri. Quando tu indossi la divisa, una certa divisa, quella non te la togli mai di dosso. Cioè, se sei stato, cosa hai fatto hai fatto il militare? Sì, cosa hai fatto? Ho fatto l'autiere. Non può dire, io sono autiere per tutta la vita, dai, hai fatto il servizio militare, o per carità c'è bisogno anche degli autieri. No, capito? Cioè, l'alpino è diverso, e quindi ogni volta che c'è stata questa dunata degli alpini in varie cittadine, è sempre stata una grande festa. Poi è arrivato il momento di Rimini, e quindi gli alpini sono stati considerati in quel momento non per la loro storia, ma come il simbolo di valori con la V maiuscola che dovevano essere abbattuti. E quindi ci sono state queste associazioni femministe che hanno deciso di denunciare molestie che in realtà non sono mai avvenute. Perché, signori, chiariamo un concetto: o gli alpini per decine di anni hanno soffocato le loro pulsioni sessuali violente e a Rimini a un certo punto hanno sbroccato. Non so che è successo a Rimini, sarà cacchio ne so, sarà l'aria della Piadina, che cacchio ne so, no, non, a un certo punto hanno cominciato a comportarsi come facevano i soldati francesi agli ordini del colonnello Juin durante quelle vergognose esibizioni che sono passate alla storia come le marocchinate, ok? Oppure non è vero, perché io vorrei ricordare che quello che è stato detto qualche anno fa sugli alpini è stato veramente vergognoso. Le denunce, il fatto che ci siano state trasmissioni su trasmissioni contro gli alpini, contro i valori, le cose schifose che sono state fatte, ok, ma viva Dio, su 600 denunce ne è stata presentata una che è stata immediatamente archiviata perché è ritenuta assolutamente non credibile. Quindi si è parlato del nulla, si è parlato del niente, una cosa completamente inventata, però è rimasta la cosa. Cioè il fatto che sia stata fatta una campagna contro gli alpini è rimasta. Cioè questa, adesso c'è stata questa adunata a Genova, no? E nessuna festa con chi molesta. Cioè sembra che gli alpini, da quello che erano quindi un orgoglio della nostra nazione, siano diventati una vergogna. Fortunatamente per un numero ristretto di persone è sempre loro, sono sempre le stesse. Ora a Genova non è successo nulla, così come non è successo nulla a Rimini, così come è successo nulla nelle varie tante altre manifestazioni che si tengono una volta all'anno in varie città italiane. Non ci sono state vetrine sfondate, non c'è stata, non sono stati distrutti arredi urbani. Gli alpini vengono, si incontrano, bevono, mangiano, consumano e tornano a casa loro. Cioè una cosa, una bellissima cosa, una bellissima festa di popolo. Sfilano, raccontano le loro avventure e finisce lì. A Genova non è successo niente. Allora qualcuno forse dovrebbe dire: ma non è per caso che quello che ci è stato raccontato sono tutte cazzate? A me è arrivato un video. È arrivato un video. E questo video, da una parte, è anche divertente, perché si vede una strada di Genova, quindi la cosa è accaduta a Genova durante questo fine settimana, e c'è una strada un po' buia, e si vede un alpino, perché ha il cappello con la penna, che si è appartato con una ragazza consenziente al 100%, e hanno deciso di consumare un rapporto sessuale. Ora è un rapporto sessuale, diciamo, forse non pieno di amore, ok? Cioè, ma funzionava in questo modo: l'alpino in piedi, spalle appoggiate al muro, la ragazza che si era alzata la gonna e si era leggermente piegata in avanti, e i due facevano sesso estremamente consenziente. Allora chiedo, quella è stata una cosa che è avvenuta, cioè quindi un normale atto sessuale tra due persone adulte consenzienti che stavano avendo un momento di piacere, stavano provando un momento di piacere. Allora questa immagine, questo video che io ho perché mi è stato inviato da un amico di Genova, può essere considerato un atto di violenza? No, assolutamente. Sono due persone adulte, un uomo e una donna, che hanno deciso, si sono incontrate, si sono piaciuti e hanno deciso di... Io non escludo anche, ma guarda, potrebbe anche essere che la signora in questione fosse una professionista. Quindi non escludo neanche che l'alpino le abbia detto quanto, 50, bene, e hanno consumato lì sul posto. In questo caso la signora si configura come una sex worker, attenzione, perché se qualcuno, lo dico perché vorrei evitare che qualcuno di voi possa cadere in questo inganno linguistico, una volta si chiamavano in altro modo, oggi si chiamano sex worker, quindi lavoratrici del sesso. Quindi non so se quella signora in questione fosse una lavoratrice del sesso, semplicemente una donna che aveva pensato di procurarsi un momento di piacere, regalando un momento di piacere. Ma non è successo niente a Genova, non è successo niente, cioè non ci sono state violenze, non ci sono state molestie. Ed è bello adesso sentire le femministe o queste nazi femministe che dovrebbero dire: beh, effettivamente non è successo niente, c'è solamente stata una ex consigliere del Movimento 5 Stelle, una ragazza che ha denunciato: mi hanno fissato intensamente. Ora io sia chiaro, io credo sempre che la bellezza, a meno che non sia qualcosa di stratosferico, no, allora in quel caso è oggettiva, ma la bellezza è soggettiva. Diciamo che questa ex consigliere del Movimento 5 Stelle a Genova è una giovane donna normale, nel senso, però ha dichiarato: mi hanno fissato intensamente. Quella è stata l'unica denuncia, che chiaramente poi non si è concretizzata con una verbalizzazione della stessa, ma giusto per a volte si cerca, no, di ottenere un minimo di visibilità. E il bello è che questa signora manco c'è riuscita, perché nessuno si ricorda nome, cognome e quant'altro. Tecnologia. Anzi, come dicono, tecnologia. Dunque, le classiche cuffiette. Le cuffiette che oggi sono, insomma, senza fili, no? Quindi la classica cuffietta che si collega via Bluetooth al telefonino, e ce ne sono di vari tipi, vari modelli, e quelle più, diciamo, tra quelle più diffuse, ma anche tra quelle più costose, ci sono quelle della Apple. Ma domanda: voi avete visto quanto costano le cuffie originali della Apple? Credo che si chiamino AirPod o qualcosa del genere. Avete visto? Ah, domanda che io mi faccio. Ora vado su vado su Google, costo AirPod Apple. Ecco qua, vi dico subito quanto costano. Costo AirPod Apple. No, AirPod sono le cuffie vere e proprie, le cuffiette ARPA. Eccole qui. Dunque, 200, diciamo, stanno intorno dai 200 ai 250 euro. Una coppia di cuffiette. 200, a seconda del 200, 220, 230, si arriva a 250 euro una coppia di cuffiette. Ora, Apple dichiara che ci sono problemi di vendita, perché, ma signori miei, allora, io credo che la cuffietta sia estremamente comoda, le utilizzo anche io, perché ti permette comunque di sentire senza dare fastidio al prossimo, soprattutto in ambienti come può essere, insomma, sai, in autobus, in metropolitana, ma anche se stai in macchina con qualcuno, in treno. Comunque la cuffietta ti permette di ascoltare senza dare fastidio agli altri. Ma domanda che mi faccio io, e attenzione, da profano della tecnologia: io ho una coppia di cuffiette Apple, mi è stata regalata per il compleanno, però prima di quelle avevo una coppia di cuffiette pagata intorno ai 25 euro che funzionavano perfettamente senza alcun problema, avevano una durata più o meno simile come durata della batteria, avevano una resa al suono simile, o comunque non ho la capacità di comprendere se magari le cuffiette Apple sono migliori in qualche estensione, però insomma più o meno sono uguali, la forma pure più o meno uguale differisce di poco. L'Apple dice: ci sono problemi. Ma non vi sembra che la Apple, e io sono purtroppo un utente Apple, abbia aumentato a dismisura i prezzi rispetto al valore di quanto viene offerto? Cioè, perché poi la domanda che io mi faccio, ma così come la domanda che si fanno tante altre persone, no? Un telefono, ok? La maggior parte di noi con il telefono che cosa ci fa? Pensateci bene. Col telefono raramente ci chiami, raramente, perché il telefono oggi viene utilizzato poco per chiamare. Ci puoi navigare in internet, ci puoi andare sui social, ci vai sui social, controlli le mail, messaggi WhatsApp, qualche applicazione che ti può essere più utile, ma chiaramente sono applicazioni di vario genere. Cioè, se prendo il mio telefonino che ce l'ho qui a fianco e guardo le applicazioni che abitualmente utilizzo, c'è, cioè, qualcosa di, so, qualche applicazione sul calcio per il campionato, le applicazioni per le piattaforme televisive, poi Poste ID per quanto riguarda lo SPIN, il CID per la carta d'identità elettronica, Italotreno, poi Eni, Plenitude per le bollette, Trenitalia sempre per il treno, poi che c'ho? YouTube, Genertel per le assicurazioni, Instagram per il social che utilizzo, l'applicazione della mia autovettura, chi ha le applicazioni dei quotidiani che chiaramente uso per lavoro. Sono cose che potrei fare tranquillamente, ho un iPhone 14 Pro e attenzione, potrei fare tranquillamente con un telefono che costa 150-200 euro. Quindi quando noi sentiamo i dati di vendita, la domanda da chiedersi non è perché vendi meno rispetto a prima, ma come fai ancora oggi a vendere un telefonino a 1700 euro quando quello che puoi fare col telefonino a 1700 euro lo puoi fare anche con un telefonino che costa 200, e lo stesso vale anche per le cuffie. Però dice, sai, compri un'idea, compri Apple, diventi schiavo di un sistema. È vero, si diventa schiavi di un sistema. Ho visto l'altra sera una puntata di Black Mirror e ve la volevo raccontare perché mi ha letteralmente colpito. È una cosa che può sembrare assurda, però non escludo che in futuro possa accadere anche una cosa di questo genere.
2: RTR 99, ti ricordi?
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
14: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: È la mia nuova acqua di casa.
18: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
17: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
19: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
20: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:36 minuti primi e qualche secondo. Come io dico spesso, leggo tutti i messaggi che arrivano al 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0, messaggi scritti e mai vocali. E quindi chiaramente, se c'è questa finestra aperta sul mondo di RTR 99, ti ricordi, c'è anche una finestra aperta che ci permettete di aprire sul vostro mondo, quindi voi siete liberi di scrivere quello che volete, io sono libero chiaramente di rispondervi. Per esempio la nostra amica Claudia, che non apprezza molto il genere Vannacci, per carità, ha la liceità di farlo, nessuno glielo vieta, ha pensato bene di commentare: ammazza venerdì Vannacci, che culo. Claudia, vorrei tanto restituirti la tua considerazione, purtroppo vedendo la tua foto mi rendo conto che vedendo di passare non potrei esclamare esattamente la stessa identica cosa. Mi dispiace, non è una questione di possibilità, e tu evidentemente hai la possibilità di ricevere un commento di questo genere, oggettivamente non ce l'hai. Quindi salutiamo la nostra amica Claudia, mentre invece è giusto quello che mi ha detto Sebastiano. Dice: guarda che Juin era generale, non colonnello. Hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Dunque, volevo raccontarvi questa cosa, questa puntata di Black Mirror. È una serie geniale, sono 7 stagioni e devo dire che l'ho vista in maniera disordinata, perché essendo ogni puntata a sé stante, quindi non ci sono collegamenti con la puntata precedente, ogni puntata è una storia, ok? Ogni puntata è una storia. E a volte mi è capitato di andare su Black Mirror e poi scegliere una puntata indipendentemente dalla stagione in base al titolo. Se mi piaceva il titolo la guardavo, quindi ne ho viste un po' di puntate, non l'ho vista tutta, anzi sono più le puntate che mi mancano rispetto a quelle che ho viste, però quella che ho visto l'altro giorno si intitola Gente Comune e credo sia la prima puntata della 7ª stagione, credo. Ve la volevo raccontare perché non è che debba diventare argomento di discussione, però comunque fa riflettere. Dunque, un uomo e una donna che vivono negli Stati Uniti hanno una vita normale. Lei è insegnante in una scuola, lui lavora in una fabbrica. Ok, una vita normale, neanche giovanissimi. Diciamo che forse lei sta intorno ai 40, lui intorno ai 45, non proprio ragazzini, ragazzini, ok? Si amano, stanno insieme, non hanno problemi economici, nel senso che vivono tranquillamente, però non possono essere considerati ricchi. Il 5 giugno, giorno del loro anniversario di matrimonio, da sempre vanno in un posto che a loro piace moltissimo, dormono lì, mangiano lì, e via. Poi un giorno lei inizia a sentirsi poco bene e ha mal di testa continui, quindi va in ospedale e purtroppo il responso è drammatico, quindi la dottoressa, dopo averla visitata, dopo aver fatto la risonanza e tutto quanto, chiama il marito e dice: purtroppo non c'è niente da fare. Non possiamo fare niente, letteralmente inoperabile, quindi e dice: ma sta bene, ma deve morire. Dice: purtroppo non, in questi casi non, le stia vicino, perché non le manca molto. Lui disperato, lui completamente disperato, si avvicina a una persona e dice: guardi, io rappresento una società che permetterebbe a sua moglie di continuare a vivere, perché noi siamo in grado di risolvere il problema di sua moglie. Dice: ma in che modo, in che cosa consiste? Ecco, lei immagini che il cervello di una persona è come la memoria di un computer. Noi in pratica che cosa facciamo? Cloniamo questa memoria e a livello chirurgico viene asportato il tumore e poi reinseriamo la parte mancante, perché abbiamo fatto un backup. Quindi in pratica sua moglie si troverà a vivere esattamente come prima. Dice: questo chiaramente ha un costo. Intanto l'operazione è gratis, però poi sua moglie potrà continuare a vivere come un po' sotto i telefonini, solo ed unicamente dove c'è copertura, e in questa zona dove vivete c'è copertura. Se uscite da questa zona, sua moglie è come se un telefono non prende più, non è fuori campo, quindi sua moglie si addormenterebbe di colpo. Il costo è di $300 al mese, va bene. Quindi lui accetta. $300 al mese non sono pochi per loro, che, come vi ho detto, non erano molto ricchi, però la moglie si opera e tornano alla vita di sempre. Solo dopo un po' cominciano ad accadere dei fatti strani. Quindi mentre lei parla con il marito, ad un certo punto comincia a proporre dei prodotti. Tipo: ah sai, oggi devo andare a fare la spesa, ti consiglio di comprare il latte condensato Nestlé, è particolarmente buono ed è anche un ottimo alimento per i bambini. Cose di questo genere. Dice: scusa, ma cosa hai detto? Ma io non ho detto niente. Quindi lei in pratica era stata programmata per ripetere degli spot pubblicità, ma non se ne rendeva conto. Era come se da lontano, da una centrale, arrivassero degli input. Questo fatto era diventato problematico anche perché lei, insegnando in una scuola con dei bambini, aveva cominciato a lanciare dei messaggi pubblicitari anche a dei bambini riguardo le scarpe, riguardo una chiesa metodista e così via. Quindi dei genitori si erano lamentati e quindi loro erano ritornati presso la sede della società che aveva proposto questo tipo di servizio e hanno detto: guardi, questa cosa, guardi, per evitare questi messaggi pubblicitari c'è bisogno di fare un upgrade, quindi passare al servizio di abbonamento successivo che viene a costare $500 in più. Però $500 in più rispetto ai 300 era tanto, però avevano deciso di accettare. Lui aveva cominciato a fare straordinari su straordinari per potersi permettere di pagare questa cifra, ma comunque non bastava, anche perché nel frattempo lei aveva iniziato a dormire 12 ore al giorno, quindi era un problema anche per il lavoro. Sono tornati presso la società e hanno detto: sì, effettivamente questo fatto del sonno è un sonno indotto, a noi serve perché noi utilizziamo il suo cervello per garantire dei servizi anche agli altri. E è vero che avete pagato l'upgrade, quindi senza messaggi pubblicitari, però dice: cosa bisognerebbe fare però per avere una vita normale? Per avere una normale bisogna passare al servizio successivo, che costa $1000 in più. E lui, a quel punto, completamente disperato, ha iniziato a viaggiare, navigare in internet e proporre delle cose allucinanti. Quindi faceva delle cose allucinanti, bevendo la sua urina, mettendosi qualcosa nel sedere, perché c'era gente che pagava per vedere questa cosa, ma lui lo faceva indossando una maschera che impediva che potesse essere riconosciuto, fino a quando qualcuno ha offerto una somma di $500 affinché lui si togliesse la maschera, e lui in quel momento aveva bisogno di soldi per pagare l'abbonamento della moglie, la maschera se l'è tolta, ma poi è tornato al lavoro, lo hanno riconosciuto, ha avuto una rissa con chi l'aveva riconosciuto, l'aveva sputtanato in tutta la fabbrica e lui era stato licenziato. E questa è la storia. Alla fine, insieme decidono di farla finita. Quindi lui uccide lei e poi lui decide di uccidersi. È una storia che ti lascia un po' l'amaro in bocca, però è una di quelle storie che ti fa pensare. È come il nostro cervello possa essere indotto a ragionare in un certo modo senza più rendersi conto di avere la possibilità di rifiutare. Accade ad esempio questo con una piattaforma televisiva che è Amazon. Dunque, pensate come è cambiato il modo di proporre la pubblicità. È importante questo, e attenzione, perché teoricamente tutti quanti noi possiamo rimanerne vittima senza rendercene conto. Io immagino che molti di voi abbiano Amazon Prime sul televisore, no? Immagino che ce l'abbiate. Avete notato che quando va in onda la pubblicità su Amazon Prime, voi non state guardando solo la pubblicità, perché la pubblicità in televisione funziona così: io ti faccio vedere un prodotto, tento di renderlo estremamente appetibile, faccio in modo che possa scatenare in te il bisogno di possedere quell'oggetto, il bisogno di consumare quell'alimento, così quando tu andrai a fare la spesa acquisterai quel determinato prodotto. Amazon ha fatto un passo avanti. La pubblicità sul proprio canale televisivo, accompagnata da un quadratino dove tu vieni invitato a cliccare con il telecomando, tac, dai l'ok e il prodotto lo puoi acquistare immediatamente, oppure dai l'autorizzazione a ricevere informazioni su quel prodotto in modo da poter essere contattato. Quindi c'è una cosa diretta. E guardate, questo è importante, questo è fondamentale, perché quando qualcuno si chiede: ma come fa Amazon ad avere le partite della Champions League? Come fa Amazon ad avere serie importanti? Amazon è un sito di vendita praticamente presente in tutto il mondo, ma avendo un canale televisivo, pensate quante decine di migliaia di persone possono cliccare sul quel quadratino per comprare il prodotto nello stesso momento in cui tu vedi la pubblicità. E qui viene azzerata la nostra funzione di scelta. Cioè quel periodo finestra lungo il quale noi maturiamo la decisione di comprare o meno un prodotto. I venditori, i veri venditori, i bravi venditori, sanno perfettamente che un prodotto o lo vendi subito, perché se chi lo deve acquistare ti dice: mi ci faccia pensare, ci pensiamo domani, ci sentiamo domani, 99 volte su 100 la notte porta il consiglio di non acquistare. Quindi il venditore tende a chiudere subito la vendita. Se il venditore riesce a firmare il contratto in quel momento, ok. Se l'appuntamento viene rimandato per la firma, 99 su 100 quella firma non arriverà mai. E questo è quello che ha fatto Amazon. Amazon, in maniera estremamente geniale, ti fa vedere un prodotto e poi ti dice: lo vuoi? Lo vuoi ora, anche se ti arriverà domani o dopodomani? Lo vuoi ora? Vuoi soddisfare il tuo bisogno di avere il prodotto? Un prodotto che non è indispensabile. Al limite potrebbe essere necessario, ma lo vuoi ora? Lo puoi comprare ora, te lo portiamo noi a casa. Ecco dov'è che il nostro cervello smette di ragionare. Ecco dov'è che noi diventiamo schiavi di un consumismo sfrenato. Un giorno ne parliamo di come il marketing aggressivo oggi riesca ad ottenere dei risultati che sono eccezionali a breve scadenza. A lunga scadenza no, ma a breve scadenza ci rovinano.
1: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
21: RTR 99, ti ricordi?
22: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
23: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
24: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
23: Non accontentarti di una scelta veloce, scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
25: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
26: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
21: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Allora, dobbiamo fare estrema attenzione quando noi leggiamo certe notizie e poi non andiamo a fondo. È un problema classico di noi italiani. Lo era prima quando leggevamo i giornali e, però non leggevamo l'articolo, leggevamo solamente i titoli. Quindi tant'è vero che c'era un ruolo fondamentale all'interno di ogni redazione, che era quello del titolista. E guardate che il titolista era addirittura a volte più importante del giornalista stesso, perché i titoli li leggevano tutti, gli articoli 1 su 10, e molto spesso il titolo recitava una cosa completamente diversa da quello che era scritto nell'articolo, ok? Quindi non abbiamo la capacità di andare a fondo. Fare controinformazioni significa invece farvi riflettere, ok? Oggi sui social succede esattamente la stessa cosa. Chiaro, i modi di comunicare sono diversi, però c'è la notizia d'impatto e poi non si approfondisce. Quello che oggi stanno cercando di far passare è questa. Guardate che le auto elettriche nell'arco di un prossimo futuro saranno dotate di batterie che si ricaricheranno in 4 minuti, in 5 minuti, ed è là questa è la vera rivoluzione. Cioè io quando parlavo delle auto elettriche dicevo che l'auto elettrica potrà diventare veramente appetibile, nel senso che anch'io potrei prendere in esame la possibilità di acquistare un'auto elettrica, ma con un tempo di ricarica che sia molto molto breve, equiparabile a quella di un piano per l'auto, un piano di gasolio, un piano di benzina. Poi ci sono auto chiaramente che hanno dei serbatoi più grandi, più capienti, quindi permettono una percorrenza chilometrica più elevata. Altri, per esempio, ricordo che per un periodo di tempo, svariati anni fa, ho avuto un'auto eccezionale, fantastica, la Honda Jazz, e un'auto di livello superiore, costruita interamente in Giappone, auto meravigliosa. Oh, parlo chiaramente della sua categoria di prezzo. Aveva un difetto, che era quella del serbatoio piccolo. Quindi io, andando spesso a Torino, io dovevo fare il pieno, arrivavo subito dopo Bologna, facevo il pieno, poi arrivavo a Torino, al ritorno lo facevo una volta e poi lo devo rifare ancora, quindi devo fare, perché il serbatoio era piccolo, poi fare il pieno ci metti pochissimi minuti, 3 minuti, 4 minuti, quindi il vero problema non è tanto la percorrenza, certo che se c'hai 70 km di percorrenza no, ma se c'hai 300-400 km di percorrenza e poi puoi ricaricare la batteria ovunque in 4 minuti, l'acquisto di un'auto elettrica è una cosa che si può prendere in considerazione. Ora, il messaggio che viene fatto passare è: arriva la batteria che si ricarica in meno di 4 minuti. Mamma mia, bello, fantastico. Solo che vi stanno prendendo per i fondelli, vi stanno prendendo in giro. Perché il problema non è la batteria che si può ricaricare in 4 minuti, è la quantità di energia alla quale tu puoi accedere affinché tu possa ricaricare la tua batteria in 4 minuti. E qui vi faccio un esempio che anche una persona stupida e ignorante in fisica come il sottoscritto può capire. Immaginate di avere in casa una classica vasca da bagno, ok? Non di quelle cortissime, ok? Quelli che si chiamano semicupio. No, la classica vasca da bagno, quella lunga, neanche quella enorme, due posti, idromassaggio, la classica vasca da bagno, ok? Voi aprite il rubinetto dell'acqua e cominciate a riempire la vasca da bagno. Per arrivare a riempirla completamente a filo, quindi un centimetro prima che l'acqua debordi, diciamo che ci vogliono 20 minuti, a occhio e croce, più o meno, diciamo 20 minuti. Ma se io quella vasca da bagno la riempio con un autobotte, quindi con un tubo che ha un diametro di 15 centimetri, che a pressione trasporta una quantità incredibile di acqua, io per riempire quella vasca da bagno ci metto 5 secondi. Quindi il problema non è la vasca da bagno, il problema è l'acqua che io posso utilizzare, la pressione dell'acqua e la quantità di acqua che mi permette di riempire la vasca da bagno. Quindi se tu mi dici io posso caricare la batteria in 4 minuti, ho capito, ma la fonte di energia, chi è che ti dà tutta quella energia per caricare la batteria in 4 minuti? Cioè, vedi, non è materialmente impossibile, non c'è. Quindi noi abbiamo potenzialmente una tecnologia, che permette di ricaricare la batteria in 4 minuti, ma non abbiamo l'energia sufficiente per far sì che la batteria possa essere ricaricata in 4 minuti. Quindi quello che vi stanno raccontando sono cazzate, perché quando parlate con le persone che immaginate o credete si intendano di auto elettrica, fate esattamente lo stesso esempio che ho fatto io. ma non è neanche difficile comprenderlo, non è neanche difficile capirlo. Cioè voi che siete persone normali avete in casa 3 kW, il vostro contatore è da 3 kW, diciamo che volendo esagerare avete un contatore da 6 kW, il doppio, ok, da 6 kW, e comprate un'auto che ha una batteria da 80 kW. Una batteria da 80 kW, considerando l'energia che voi potete utilizzare, ragazzi, per caricare, diciamo che 2 kW vi servono per casa, ok? Varie, la lavatrice, la lavastoviglie, il forno, 2 kW, avete 4 kW a disposizione. 4 kW ora. Quindi significa che ogni ora la vostra auto si ricarica di 4 kW, in 10 ore si è caricata di 40 kW, quindi esattamente la metà, ci vogliono 20 ore per fare il pieno. Cioè, e voi pensate che io mi faccia prendere per il culo da voi?
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
3: RTR 99. Ti ricordi?
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Ho letto questa notizia che riguarda Leo Gassman. Dunque, gli antagonisti di sinistra hanno boicottato l'esibizione che il cantante romano avrebbe dovuto tenere all'università su invito di Azione Studentesca. E quindi non ha potuto suonare perché gli antagonisti hanno boicottato in quanto nata da un invito di Azione Universitaria, che è l'organizzazione degli studenti universitari di Fratelli d'Italia. L'evento era previsto per la settimana scorsa, avrebbe dovuto suonare Leo Gassman nel piazzale della Minerva proprio di fronte al rettorato, ma è partito un vero e proprio linciaggio mediatico sui social. Gli hanno dato del fascio e Mocchi glielo dice al padre che questo va agli eventi con Azione Universitaria, che vergogna, e poi fa quello che difende il mondo arcobaleno. Leo Gassman inizialmente aveva dichiarato io suonerò la Sapienza a Roma e suono ovunque, non ci sono stand né di destra né di sinistra, il concerto è aperto a tutti, per favore non mettetemi al centro delle vostre guerre politiche che non mi appartengono, sarò sempre dalla parte della libertà, dell'amore di chi ha più bisogno. E poi è arrivato il dietro front e questo è il comunicato. Dopo essermi informato dai canali ufficiali della Sapienza, abbiamo deciso di annullare l'evento del 13 maggio. Volevo fare solo una schitarrata come ho fatto nelle altre università in giro per l'Italia. Non avrei mai immaginato di finire al centro di un dibattito politico. Evidentemente a Roma non è così facile, un po' mi dispiace. Ora, Dunque, io l'ho sempre detto, Leo Gassman è un bravissimo ragazzo, è proprio un bravissimo ragazzo, è un ragazzo eccezionale, ragazzo eccezionale. E come cantante è uno dei tanti, non è, insomma, possiamo definirlo, non è uno che secondo me ha carte di giocarsi per diventare uno dei grandi della musica italiana. Diciamo che il cognome l'ho anche un pochino aiutato, perché hanno scelto lui per fargli interpretare la parte di Franco Califano. Ora, con tutto il rispetto per Leo Gassman, che ripeto è un bravissimo ragazzo, educatissimo,

0: La prima cosa, Alessandro Gassman, Leo Gassman, chiedo scusa, Leo Gassman sapeva perfettamente chi è che lo aveva, chi lo aveva invitato. Cioè non è che se presenta un tizio, viene a cantare, lui va a cantare. Sapeva perfettamente chi lo aveva invitato, aveva accettato l'invito. Io non so se questo invito fosse a pagamento o meno, ma non è importante. Poi lui ad un certo punto ha fatto marcia indietro e ha detto basta, non canto. E c'è stato anche il comunicato da parte di Azione Universitaria che ha detto ma con immenso dispiacere comunichiamo che l'evento del 13 maggio è rinviato per motivi organizzativi da noi indipendenti e che non ci sono stati ancora chiariti. Esprimiamo la nostra solidarietà all'artista bersaglio di numerosi insulti e critiche. Riteniamo tuttavia che in un'università dove è permesso occupare aule abusivamente, dove è permesso vandalizzare le infrastrutture, eventi come questo siano linfa vitale per la comunità studentesca e non un problema. Forse è necessario fare una riflessione su quali siano le priorità di questa università. E considerazione che faccio, al di là che mi sembra vergognoso boicottare o insultare un ragazzo solo perché avrebbe cantato davanti a tutti, e il problema nasce dal fatto di essere stato invitato da Azione Studentesca. Ma quello che è importante capire è perché oggi i cantanti preferiscono, ma guardate quello che è successo a Beatrice Venezia, no? Oggi perché i cantanti preferiscono non schierarsi? Guardate quello che è successo a Leo Gassman. Leo Gassman è un bravissimo ragazzo che non ha mai fatto dichiarazioni guerrafondaie, è un ragazzo veramente, è un ragazzo sano, è un ragazzo pulito, è un ragazzo impegnato nella lotta contro il bullismo. Poi ripeto, come cantante non è granché, ma questa possiamo anche parlare di gusto personale, no? Uno come Leo Gassman, che voglio dire, stiamo parlando del sottobosco della musica italiana, no? Non è che stiamo parlando di uno dei grandi, no? Uno che ha bisogno di visibilità, ha bisogno di farsi vedere, ha bisogno di, cioè uno come Leo Gassman, cioè, ragazzi, se perde di visibilità veramente, cioè lo ritroviamo che fa il rider, ok, accetta un invito, viene massacrato e a quel punto fa marcia indietro. Cioè pensate voi quanti sono i cantanti che non hanno avuto la fortuna di Leo Gassman di poter calcare anche palcoscenici importanti, partecipare a manifestazioni importanti come Sanremo. Quelli che, vabbè, senti, io devo cantare in qualche modo, ti invita Azione Studentesca, no, non ci puoi andare perché altrimenti vieni massacrato. Ecco, questo è quando noi diciamo in Italia si vive, c'è una dittatura fascista. No, ragazzi, in Italia si vive una dittatura, e in questa dittatura tu non ti puoi dire di destra o non puoi partecipare ad un evento di destra pur senza essere di destra, perché altrimenti viene regolarmente massacrato. Ecco, questo è quello che capita in Italia. Mi fa ridere quando io sento parlare del pericolo fascista, il pericolo fascista. Forse il vero pericolo è quello che persone che non sono fasciste devono essere messe a tacere, perché se parlano vengono accusate di essere fasciste. Cioè guardate chi è che gestisce il mercato dell'informazione, dell'insulto, guardate chi è che inserisce in determinate categorie certi nemici. È come se io domani in radio cominciassi a fare una cosa di questo genere. È solo un esempio. Adesso io vi farò un elenco di pedofili, ok? Allora, Gaspare Pizzardoni è pedofilo. Poi magari Gaspare Pizzardoni non è per niente pedofilo, ma mi sta sulle scatole perché ha battuto i piazzi a mia moglie. Oppure Nicoletto Buoncristiani è pedofilo. Quello magari non mi ha fatto niente, però siccome gli devo da 2000 euro e non ce l'ho da ridargli, gli dico che è pedofilo. Funziona esattamente così. Oggi vuoi mettere a tacere qualcuno, non farlo parlare perché hai paura che se parla? Bene, dagli del fascista.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nella

0: Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo. Dunque vorrei vi leggo un messaggio che è arrivato da parte di un nostro ascoltatore che si chiama Valerio e mi dice testuale, lo leggo: si vede che non capisci nulla del mondo elettrico. Io ho esattamente una Tesla da 82 kW, ma la macchina non si carica mai partendo da zero, anzi è il contrario, non la faccio mai scendere sotto al 40 o al 30%. Ho un contatore da 6 kW e mai avuto problemi. Valerio, amico mio, hai perfettamente ragione, io non capisco nulla del mondo elettrico, però questa è una battaglia che io ho sempre fatto. Allo stato attuale, sia chiaro, di quella che è, per quella che è oggi la tecnologia legata all'elettrificazione del parco auto e soprattutto alla possibilità di accedere alle risorse energetiche. Dunque, tu hai una Gruben? Sì, hai una Gruben. Chiedo scusa adesso perché ho letto un messaggio al volo che è arrivato a Gruben, dice come si chiamava il patron della Gruben, era il dottor Salvatore Campione. No, chiedo scusa, ma a volte col fatto che mentre parlo leggo anche i messaggi a volte faccio confusione, no? Allora, tu hai una Tesla, ok? Una bella auto, sicuramente a vederla. A me devo dire che voi che avete le auto elettriche anche molto belle, molto tecnologiche, mi fate un po' tenerezza quando vi vedo in autostrada inchiodati a 90 km all'ora mentre le 127 vi sorpassano a 120, mi fate un po' tenerezza perché non potete spingere sull'acceleratore perché altrimenti vedete il consumo della batteria che viene sucato letteralmente. Mi fate veramente tenerezza. Macchine iper tecnologiche con dentro ogni tipo di ammennicolo moderno e poi dopo inchiodati a 90 all'ora come le 500, le 600 di una volta. Mi fate una grande tenerezza. Mi fate veramente una grande tenerezza. Io non sono mai stato superato da un'auto elettrica. Oddio, sì, se sono fermo in parcheggio è capitato che sia passata un'auto elettrica e mi è passata davanti, ma non mi ha mai superato. Nei viaggi in autostrada io non ho mai visto un'auto elettrica che andasse sopra i 90-100 km all'ora, se non per un tratto brevissimo, capito? Ma questa intanto è la prima cosa, mi fate una grande tenerezza. Vi voglio bene per questo. Avete comprato un telefonino con le ruote e dovete fare attenzione, un po' come quelli che arrivano alle 8 di sera, devono ancora andare a cena, non possono passare a casa, non hanno il caricabatterie e dicono porca miseria, c'ho il 13% di batteria, e quindi sei disperato perché pensi che da lì a un momento all'altro il telefono ti molli. Esattamente funziona così con l'auto elettrica. Però vengo a te, Valerio. Dunque, la macchina non si carica mai partendo da zero, anzi non la faccio mai scendere sotto il 40%. Molto bene, non la fai scendere mai sotto il 40%. Questo significa che la percorrenza che ti è stata promessa al momento dell'acquisto in realtà non è del 100% ma è del 60%, sempre partendo da una batteria carica al 100%. Quindi se con una Tesla ci fai realmente, diciamo, 300 km reali, io parlo di chilometri reali, non quelli che vengono promessi, 300 km, e tu in realtà se la utilizzi solo il 60%, dei chilometri ne fai circa 180, quindi tu c'hai 180 km di autonomia prima di tornare a casa e caricarla, ok? E quindi tu arrivi a casa con la batteria carica al 40% e la metti in carica ai 6 kW, ok? 6 kW, diciamo che ne utilizzi realmente 4, 2 sono per la gestione di casa, va bene? Ne utilizzi 4. In 10 ore, a 4 kW. Allora, hai ricaricato la tua macchina di 40 kW 10 ore, quindi riparti il giorno dopo che sei all'80% della batteria, non al 100%, sempre ammesso di poter aver avuto 10 ore di tempo per ricaricare la batteria. Cioè, io non capirò nulla del mondo elettrico, niente, non capisco, però io ti faccio i conti della serva. E se tu mi dici: ma guarda, io con la macchina elettrica ci faccio 10 km al giorno, è una cosa che tu puoi, è una cosa che tu puoi fare, certo, naturale, se fai 10-20 km al giorno. L'altro giorno parlavo con un vicino di casa che si è comprato uno scooter elettrico, e anche carino, anche carino, che carino. E allora dico: senti, scusa, ma come ti trovi? Mi trovo veramente molto bene, perché l'autonomia reale è intorno ai 70-80 km in città, 70-80 km. Però io arrivo a casa, lo carico senza problemi, e quindi il giorno dopo però è una batteria molto piccola, parliamo di uno scooter, quindi la batteria si carica in maniera abbastanza veloce, nell'arco di 2 ore, 3 ore la batteria è carica completamente. Io devo fare 10-15 km al giorno, quindi non ho problemi, quindi quella può essere una cosa. Dico: certo, però se ci devi andare al mare. Dice: no, al mare non ci posso andare. Cioè, quindi io vado con lo scooter a Maccarese, Prato, e torno. Lui va con lo scooter a Maccarese e poi si ferma al 13° chilometro dell'Aurelia e poi col cazzo e torna a casa. Vabbè, questa è, perché io non capisco nulla del mondo elettrico, Valerio, però vedo che tu ci capisci tutto. E allora, contento da 20 telefoni con le ruote, contento da 90 km all'ora con una macchina che almeno quando la vedi dici: mamma mia, questa è una scheggia. E invece vai come un cinquino degli anni 70, che comunque il cinquino era molto più affascinante. Vabbè. Allora, invece, questa è una cosa che magari la possiamo dire senza che nessuno si offenda, cioè, perché poi sarebbe interessante. Mi rivolgo direttamente al sindaco Roberto Gualtieri. Allora, signor sindaco, allora, ma glielo dico anche, mi creda, con il sorriso sulle labbra, perché sa che c'è, signor sindaco? A me lei è simpatico. Cioè, lei è simpatico, c'è una faccia simpatica. Sto parlando solamente del fatto che il modo in cui parla. A me il sindaco Roberto Gualtieri è simpatico. Ma qualcuno potrebbe anche pensare: ma scusa, ma stai tirando la volata a Roberto Gualtieri per le prossime elezioni? No, per carità, ci mancherebbe altro, ma voglio dire, vabbè che sono rincoglionito, ma non fino a questo punto. Però a me il sindaco Roberto Gualtieri è simpatico, cioè lo vedi quando parla, è simpatico, cioè non è come, non so, il sindaco di Milano Sala, capito, che non ti viene sta cosa invece è simpatico. Però, signor sindaco, però lei sta cosa la deve lasciamo perdere a Torre dei Conti, lasciamo perdere strada. A me interessa solamente una cosa, signor, lei dovrebbe, secondo me, parlare alla cittadinanza, cioè comunicare alla cittadinanza una cosa, cioè lei ha deciso di erogare un contributo di 400.000 euro, per la precisione sono 399.000, però 1.000 euro de mancia, facciamo 400.000, ok, ad una associazione, Welcome to Refugees Italia, e questa associazione avrebbe avuto il compito di trovare sul mercato romano un numero notevole di famiglie disposte ad ospitare gratuitamente per 2 anni un cittadino straniero, quindi accollandosi anche vitto e alloggio. Allora, signor sindaco, mi perdoni, ma glielo dico veramente con il suo sulle labbra: da cittadino romano posso dire di essermi sentito un po' preso per i fondelli, perché questi 400.000 euro, secondo me, sarebbe stato molto più carino dire: c'è un'associazione che secondo me è meritevole, secondo me c'è un'associazione che è giusto che venga aiutata, e abbiamo stabilito in giunta comunale di assegnarle un fondo di 400.000 euro. Guarda, non sarebbe stato giusto neanche in quel caso, attenzione, ma almeno avrebbe avuto un senso mascherare questo contributo dietro un incarico. Signor sindaco, è come se io e lei in due decidessimo di andare a giocare a calcio contro un, che ne so, dico il Trastevere. Loro sono in 11 e noi siamo in 2. Ci fanno 80 gol, no? Cioè, non, anche se ci danno 400.000 euro e ce li spartiamo, no? 200.000 io e 200.000 lei, non riusciamo a salvare la faccia, ci fanno il mazzo. Cioè, lei ha dato una mission impossible, o comunque ha nascosto contributo, questo contributo dietro una mission impossible. Perché siamo sinceri, ma si rende conto dell'assurdità? Tant'è vero che nell'arco di 4 mesi, 5 mesi, sono state trovate solamente 3 famiglie disposte ad accettare in casa uno straniero accollandosi per 2 anni vitto e alloggio. Poi vorrei sapere quali sono queste famiglie, mi piacerebbe sapere tutto, ma solamente 3. E pensi signor sindaco, pensi qual è la cosa? Che io immaginavo, ma qui sbagliavo io, immaginavo che Welcome to Refugees Italia avrebbe avuto un canale preferenziale. Cioè, è chiaro, glielo dico, se mi avessero chiamato a casa, perché qui non ci sono state manifestazioni di interesse, nel senso, i cittadini romani non si sono diciamo offerti volontariamente, anche perché quanto veniva presentato non è poi che fosse così attrattivo, no? Se io vedo uno che vende pentole in televisione, signor sindaco, le spiego questo, io chiamo e mi dicono che verrò richiamato da un funzionario che vende le pentole, vabbè, o comunque, ma io ho espresso una mia manifestazione di interesse. Da parte dei romani non c'è stata alcuna manifestazione di interesse, ok? Eppure sarebbe stato facile, perché io, se fossi stato in Welcome to Refugees Italia uno dei responsabili di questa associazione, sarei venuto da lei e avrei detto: Robè, immagino che lei si dia del tu, no, con questi, cioè sarete amici, vi conoscerete bene, no? Non, insomma, vi siete frequentati in qualche modo. Robè, mi dai un po' dei numeri di telefono, perché allora vediamo, allora, mi dai Alessandro Gassman, mi dai Fiorella Mannoia, mi dai Paola Turci, mi dai un po' dei attori, mi dai un po' dei registi, va bene, insomma, mi dai, guarda, a me bastano 30-40 numeri, perché di fronte a 30-40 numeri, quindi io, che cosa avrei fatto io di Welcome to Refugees Italia? Avrei chiamato: zzz, zzz, pronto? Sì, parlo con Fiorella Mannoia? Sì, buongiorno, Fiorella, buongiorno, mi ha dato il numero il sindaco Roberto Gualtieri. Ah, salve, mi chiamo Luca Casciani, sono di Welcome to Refugees Italia. Ah, sì, dimmi, riguardo a questa iniziativa e vista anche le tue prese di posizione in merito a un determinato argomento, ci avrebbe fatto molto piacere avere la tua adesione, quindi visto che tu abiti in uno splendido attico ai Parioli, molto grande, con una vista splendida, magari sarebbe bello da parte tua ospitare per 2 anni uno straniero a casa tua. E Fiorella Mannoia avrebbe risposto sicuramente: ma certamente, però guarda, non oggi pomeriggio, ma da domani mattina, che c'è stava tutto quanto. E quindi uno piazzato, poi Alessandro Gassman, Paolo Turci, ma voi potete fare un sacco di nomi. Pensate quanti di questi avrebbero potuto dare un segnale. Allora, a quel punto, sai, dice, è vero che la città di Roma ha speso 400.000 euro, però è pure vero che questa associazione t'ha piazzato 70, 80, 90, 100 persone in 70, 80, 90, 100 appartamenti, tra l'altro a contatto anche con gente che conta, capito? Cioè, i registi, gli attori, i cantanti, capito? Tutti quelli che ti parlano di inclusione, tutti quelli che ti parlano di accoglienza. Ma pensate che segnale sarebbe stato? Sarebbe stato anche facile. Sarebbe stato anche facile, capito? Perché i numeri di telefono venivano forniti direttamente da chi aveva erogato il finanziamento. Magari anche Roberto Gualtieri avrebbe potuto fare una telefonata. Pronto? Ciao Fiorella, sono Roberto. Oh Roberto, come stai? Tutto a posto? E mi dice la famiglia, tutto a posto. Oh, ci dobbiamo vedere una sera, eh? Vengo a fare braciolata che sono bravo. Sì, ok, senti, oh, ti chiamerà un mio amico Luca Cosciani di Welcome to Refugees Italia. Sì, dimmi, perché c'è sta cosa, quindi dovresti ospitare per 2 anni un migrante. Roberto, ma che... Ma è già fatta, non c'è problema, fammi chiamare senza alcun problema. Avrebbero detto tutti sì senza alcun problema, solo che non è successo. Allora, signor sindaco, io credo che lei dovrebbe dire ai cittadini romani, tutti, quelli che l'hanno votata e quelli che non l'hanno votata, quelli che l'hanno votata e la rivoterebbero, quelli che non l'hanno votata e non la rivoterebbero, a chiunque dovrebbe dire: abbiamo fatto un errore, abbiamo pensato che la cosa avrebbe potuto funzionare, ma ci siamo resi conto che invece la cosa non ha funzionato. Ma anche perché, signor sindaco, scusi se glielo dico, se alla fine dell'anno queste, perché è in un anno, allora 400.000 euro in un anno, se alla fine dell'anno uno dovrà calcolare quante sono le famiglie che hanno deciso di aderire a questa iniziativa, e poi uno si deve fare il calcolo, quante saranno le famiglie? Saranno 40, per fare un esempio? Questo significa che il costo per sistemare ogni migrante è stato di 10.000 euro, ma io dubito che si arrivi a 40, dubito fortemente che si arrivi a 40, anche perché poi a quel punto io voglio controllare. Io, visto che ho pagato per un servizio, io voglio controllare, a distanza di 4 mesi vado lì e chiedo: dove sta Abdul, dove sta Ahmed, dove sta Mohamed, dove sta Balish? Cioè io vado a chiedere per vedere se l'assegnazione non è stata semplicemente una cosa di facciata. Però vedi, signor sindaco, io, siccome sono un cittadino romano e teoricamente potrei anche votarlo, no? Cioè alle prossime elezioni, certo, se la destra mi ripresenta Gustavo Pizzoccheri e mi dice che è un genio, io magari ci penso due volte prima di votare Gustavo Pizzoccheri, quindi teoricamente, però ecco, magari sarebbe bello, magari si mette un bel caschetto giallo che le sta bene, le sta anche molto, si mette un bel caschetto giallo e dice: cittadini romani, vabbè, in amicizia, tanto stiamo a Roma, signor sindaco, sarebbe bello: cittadini romani, ho fatto una cazzata. Uno che ti dice: cittadini romani, ho fatto una cazzata, oh, signor sindaco, non dico che la voterei, però quasi quasi ci potrei pure pensare.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
13: A Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
14: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
15: Usato Days.
14: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
15: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
14: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
15: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
14: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
15: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
16: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Per tutti quelli che lo chiedono, il generale Roberto Vannacci ha confermato la sua presenza qui in radio per venerdì, quindi questo venerdì 15 maggio alle ore 8:10. Mentre volevo farvi ascoltare invece una dichiarazione dell'onorevole Ilaria Salis, collega del generale Roberto Vannacci a Bruxelles, e perché Ilaria Salis, al pari di Elly Schlein e di tanti altri, avevano festeggiato la vittoria di Magyar su Orban in Ungheria. Era stata grandi manifestazioni di giubilo, erano tutti quanti molto contenti. Poi, alla luce dei fatti, sono stati costretti a rimangiarsi, cioè loro hanno festeggiato una persona che già dalle prime dichiarazioni ha fatto capire che poi non è che fosse così diverso da Orban. Anzi, in Ungheria c'è da dire che i comunisti sono completamente scomparsi, sono stati annientati, perché un candidato di destra ha battuto un candidato di destra e il terzo partito è un partito di estrema destra. Cioè, e in Ungheria è successo questo, e in Italia a sinistra hanno festeggiato la vittoria di Magyar. Quindi hanno anche chiesto all'onorevole Ilaria Salis, che è una delle menti più fulgide, più fervide della politica italiana, che cosa ne pensasse di Magyar. Sentite che cosa ha detto dopo aver festeggiato la sua elezione, ascoltate.
17: Allora, Magyar sicuramente è un uomo di destra, è un uomo che ha un programma non progressista, anzi ha un programma che non contiene in sé nulla che riguardi la giustizia sociale, non è neanche un uomo particolarmente a favore dei diritti civili, e di fatto sulla migrazione ha delle posizioni che sono ancora più dure di quelle messe in campo da Orban, per cui si tratta di un governo di destra, ma diciamo comunque quella che è stata sconfitta è l'ultradestra sovranista nazionalista a livello proprio globale, perché appunto comunque da Trump a Putin perdono un alleato, perdono la loro colonna in Europa.
3: Quindi è contenta perché ma d'altra parte, signori, l'onorevole deputato eurodeputato Ilaria Salis è stata votata da circa 160.000 italiani, cioè questa è la voce di 160.000 italiani che l'hanno scelta. Però può capitare di commettere degli errori, può capitare di commettere degli errori, per carità, non... E c'è un proverbio antico che dice che bisogna fare estrema attenzione a chi si dà fiducia, anche perché sale e zucchero, fino a quando non li provi, sembrano uguali. Penso che possa essere capitato, no? Di mettere lo zucchero nella pasta invece di metterci nel sale. Qualcuno dirà no, non può essere che il sale nella pasta deve essere quello grosso. Sì, certo, è fatto un esempio. Allora, se vogliamo mettere il sale in una torta piuttosto dello zucchero, se così vi va meglio, se non li provi, sale e zucchero sembrano uguali. Quindi ora abbiamo provato a vedere la capacità dell'onorevole Ilaria Salis, e io mi chiedo sempre: ma se tornassimo indietro, quei 160.000 che hanno dato il voto ad Ilaria Salis, glielo darebbero nuovamente? Cioè, la premierebbero nuovamente? E vi voglio far ascoltare quest'altro audio di una persona che parla proprio di Cuba. Ok, attenzione, cioè, quando noi parliamo di Cuba, noi dobbiamo pensare che Cuba non è quella che viene vista dai turisti, no? Quindi Cuba non è solamente le spiagge meravigliose di Cayo Largo, insomma, Cuba è altro. Questo signore espone un fatto che riguarda Cuba, ma da chi Cuba la conosce, ascoltate bene.
18: Siete messi a Roma, andate a manifestare a favore di Cuba, con le bandiere del Che Guevara, visto qualche propal, state contro il blocco statunitense. Messa, io ho 25 anni che frequento Cuba, ho la moglie medico cubana, famiglia a Cuba, ho la situazione cubana qual è. Dato che vi piace molto manifestare, bandierare le bandiere rosse, dare con la maglia del Che, propongo questo affare: venite a Cuba una settimana con me, Owner Residence, quartiere delle persone normali, senza corrente per 3 volte al giorno, senza acqua per 4 volte a settimana, senza farmaci, senza cibo. Venite con l'euro e cambiate in pesos cubani. Vi porterò nei negozi privati Mipime, perché nei supermercati pubblici sono vuoti. Vi faccio prendere, invece del taxi come turisti, i camion trasporti animali. Più vi dico, andate fuori a manifestare. Vedete cosa succede? E dopo un'ora vi viene a prendere la polizia e vi porta in prigione. Cazzo, sarà bello fare comunisti in un paese capitalista.
3: È vero questo, ragazzi. È incredibile. E che sai, è una di quelle cose che io, della quale continuo a non capacitarmi. Perché io sono convintamente, ferocemente anticomunista. Cioè, ritengo il comunismo uno dei cancri del mondo, ma al pari di altre dittature, attenzione. Solo che il problema è che il comunismo viene raccontato con una poesia. Vi ricordate quando qualche tempo fa vi ho fatto venire un po' di orticaria dicendo che da giovani essere comunisti è facile? Ragazzi, da giovani, e per un giovane, per moltissimi giovani, per la stragrande maggioranza dei giovani, il comunismo tu lo associ ad un'idea di libertà, lo associ alla contestazione di quello che è un ordine costituito, riesci a sovvertire il concetto di autorità, quindi anche andare contro i tuoi genitori, certe imposizioni che ti vengono imposte in famiglia, capisco questo comunismo, tu stai lì, capito, bella ciao, il comunismo, poi il comunismo lo devi applicare alla vita quotidiana. E quando ti accorgi che il comunismo applicato alla vita quotidiana non è un grido di libertà, è un grido di chi chiede la libertà e non la può più avere. Perché, signori, ogni volta che noi abbiamo affrontato il tema del comunismo e abbiamo portato esempi veri, reali, concreti, di nazioni che sono state annientate dal comunismo, e noi abbiamo parlato di storia. Cioè, ricordate voi, perché questo forse quando io parlo con un comunista, a volte sono anche buono, nel senso che umiliare un comunista è facile. Cioè, è la cosa più semplice che possa esistere. Basta fare una domanda ad un comunista, ad uno di quelli che, attenzione, non sto parlando di chi è di sinistra, quindi in una logica progressista. No, io sto parlando proprio chi è comunista, e anche tra molti progressisti ci sono i nostalgici del vecchio comunismo. Basta dire una cosa, ma mi puoi dire una sola nazione dove il comunismo ha preso il potere grazie a regolari elezioni, e un paese dove il comunismo è stato sconfitto grazie a regolari elezioni? Sto parlando di comunismo, non sto parlando di sinistra, attenzione, ok? Non ti sanno rispondere. Ogni volta, visto che si parla sempre del fascismo, della dittatura, della liberazione, mi sta benissimo, ok? Ma mi dite qual è una nazione che è stata oltraggiata da una dittatura comunista per decenni e poi questa dittatura è finita senza sfociare nel sangue? Me lo puoi dire, per favore? Mi spiegate come mai capita da sempre una cosa di questo genere? Tu, quando parliamo di fughe dai paesi comunisti, avete mai sentito voi parlare di fughe dai paesi occidentali per andare a vivere in nazioni dove regnava il comunismo? No, dal comunismo si scappa o si tenta di scappare. Con il comunismo hai due possibilità: o ti annienti e allora decidi di vivere da persona annientata, oppure tenti di scappare. Se ci riesci, ok, ma se non ci riesci, finisci in galera o finivi in Siberia. Questo era il comunismo, ragazzi. Cioè, io oggi devo accettare, devo ascoltare da parte di chi ancora oggi si dichiara orgogliosamente comunista che quelle cose non sono vere. E quando mi dicono, ma il nostro è un comunismo diverso, aspetta un attimo perché io e te abbiamo due culi, e mi sembra che dai due culi ci caghiamo tutte e due nella stessa identica maniera. E allora, se il comunismo del quale tu cianci è diverso dal comunismo che ha portato a centinaia di milioni di morti, alla devastazione di interi popoli, mi spieghi perché non si può fare una distinzione tra fascismo buono e fascismo cattivo? Cioè, com'è possibile questa cosa? Ecco, una trasmissione di questo genere, dove si fa controinformazione, una trasmissione dà fastidio. Lo so, questa è una trasmissione che dà fastidio. Questa è una trasmissione che una persona come il sottoscritto, che cerca di far ragionare la gente, cerca di farla arrabbiare, che si prende tutto lo spazio a disposizione per poterlo fare, e chiaramente in ambito nazionale è una persona che non può parlare, è una persona perché mette in movimento le sinapsi, le meningi. Voi che in questo momento siete all'ascolto state ragionando su un fatto e potete dire distintamente, senza problemi, c'hai ragione, non ci avevo pensato, oppure sta di una massa di frottole, e va benissimo questo. Ma se non altro ci stiamo confrontando su un tema che altri non vogliono venga affrontato, tutto lì. Cioè, quando noi parliamo di antifascismo, e mi sta bene, io non accetto solo che il discorso dell'antifascismo sia legato ad un movimento politico. Non deve essere antifa, deve essere un concetto. E se l'antifascismo ha a che vedere con l'essere contro la dittatura, e allora significa essere contro tutte le dittature. Se ti dichiari antifascista, devi per forza di cose, per essere credibile, anche essere devi anche essere anticomunista. Se non ti dichiari anticomunista, e allora non puoi essere antifascista, perché ti sta bene una dittatura perché ha un colore, non ti sta bene una dittatura perché di colore ne è un'altra. O sono diversi i morti che il fascismo ha causato in Italia sono differenti dai morti che il comunismo ha causato nei paesi del blocco dell'est? Sono numeri, e se parliamo di numeri, e allora quelli sono quelli che contano. Tutto qua. Quindi parlare di idee, parlare di comunismo, a me piace confrontarmi con i comunisti, quelli veri, ragazzi. Io parlo comunista, quelli mi piace proprio, ma perché poi dopo un po', anche con un pizzico di, perché posso dirlo. Se io voglio essere stronzo, io sono stronzo, ok? E io so perfettamente quello che mi può dire un comunismo. Mi può parlare di Benito Mussolini, mi può parlare dell'entrata in guerra, mi può parlare di Matteotti, mi può parlare dei dissidenti mandati a Ponza, mi può parlare, che ne so, dell'olio di ricino, mi può parlare del santo manganello, mi può parlare della fuga di Benito Mussolini quando tentava di andare in Svizzera ed è stato fermato a Dongo, mi può parlare di Piazzale Loreto. Sì, va bene, ok, ma tu pensi che quelle cose mi riguardino? Cioè, tu credi veramente che io, uomo di destra, nel 2026 possa sentire una naturale vicinanza con cose accadute 80 anni e passa fa? No, assolutamente. Tu rivendichi invece la tua appartenenza. Cioè, tu, in quanto comunista, in quanto sei ancora uno di quelli che ha la falce e il martello sulle bandiere che sventola in piazza, quelle bandiere, ragazzi, sono rosse perché sono sporche di sangue. Quelle bandiere sono rosse perché sono sporche di sangue dei milioni e milioni di cittadini che non volevano vivere sotto il comunismo e sono stati obbligati. Ci sono state intere generazioni annientate dal comunismo. Guardate quello che è successo in Albania appena è finito il regime di Enver Hoxha. Sono scappati tutti. Guardate quello che c'è in Corea del Nord oggi. Guardate che cosa ha lasciato Maduro in Venezuela. A Cuba si salvano perché c'hanno il mare, il sole e sono caraibici e ballano. Sono ragazzi, se mangiano i sorci pure quelli. E sono rimasti in piedi come paradiso comunista perché, producendo la canna da zucchero a Cuba, vendevano la canna da zucchero alla Russia che la pagava 10 volte quello che era il valore della canna da zucchero sul mercato internazionale. Era un'economia drogata a Cuba dai soldi che arrivavano dalla vecchia Unione Sovietica, intesa come Repubblica, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Ragazzi, la storia è questa. Cioè, il problema è che la storia va spiegata da chi la storia la conosce, la storia va raccontata da chi la storia l'ha vissuta leggendo pagine e pagine che non troverete mai sui libri di scuola. Se ascoltate RTR 99 ti ricordi, se ascoltate in maniera specifica questa trasmissione, quando io dico che questa trasmissione e questa radio è gratis, sono gratis, è perché noi i contributi pubblici per veicolare falsità non li prendiamo, non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua. Questa è forse l'ultima vera radio libera che esista in Italia.
19: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung dell'LG.
20: RTR 99 ti ricordi?
21: 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
21: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, a

0: Unica sede.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: RTR 99,
4: ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Vi ricordate il discorso che ho fatto sui genitori nella giornata di ieri? Perché poi sono successe alcune cose e ve ne volevo parlare. Cercherò di toccare, o almeno ci proverò a toccare, le vostre corde del cuore. Prima però, fatemi salutare il nostro Fabrizio di Sicurchiavi. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
6: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, allora. Splende il sole, meglio di così.
5: E allora, ricordiamo l'indirizzo di Sicurchiavi, unica sede in Viale dei 420 numero 62, aperta da lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 con orario continuato, poi vi darò anche il numero di WhatsApp, ma oggi vorrei incentrare il collegamento con Fabrizio, ma soprattutto vorrei catturare la vostra attenzione sul discorso delle chiavi auto. Lo abbiamo affrontato tante volte, ma io voglio tornarci, perché noi purtroppo siamo dei grandi sbadati e quindi non sappiamo se la nostra auto, che magari abbiamo comprato usata 2 anni fa, ha anche una seconda chiave. Non sappiamo se disponiamo di una seconda chiave
6: o se la seconda chiave è pure funzionante.
5: Quindi la prima cosa che dovete fare è controllare se avete la doppia chiave, se funziona. Se non funziona, se non avete la doppia chiave, non dovete andare da Fabrizio di Sicurchiavi oggi pomeriggio, ci dovete andare appena apre, ai 10:05 dovete star lì davanti, perché se vi si rompe la chiave, se si rompe il circuito interno della vostra chiave, se perdete la vostra unica chiave, a quel punto sono problemi seri, anche problemi di carattere economico, giusto Fabrizio?
6: Ma considera Luca, per duplicare una chiave, mettiamo il caso di una macchina molto, diciamo che ce ne sono tante, una Panda, si spendono 60 euro, una Smart se ne spendono 70 con il telecomando, una 4,51. Per fare uno sbarrimento totale paragonato si spende 7-8 volte tanto, quindi si spendono intorno alle 300-350 euro per intervenire sul posto, aprire la macchina, ricostruire la chiave e ricodificarla. Quindi diciamo tra virgolette è stupido non fare o non avere una seconda chiave della propria auto, Luca, è importantissimo.
5: Ok, fondamentale.
6: Importantissimo anche perché la macchina poi rimane chiusa, non puoi utilizzarla, sai quanto ci serve la macchina al giorno per il lavoro, per la spesa, per muoverci, ormai è diventato un obbligo, la macchina e la moto anche. Parliamo sempre di chiavi auto, ma parlo anche di chiavi di moto, di scooter, di motorini.
5: Certo,
6: controllate,
5: certo,
6: se avete la seconda chiave, se nel caso venite in Viale dei 420 e la duplichiamo,
5: certo,
6: senza problemi.
5: Anche perché oggi sugli scooter moderni le chiavi hanno anche un microchip interno e quindi, certo, non hanno, sono come i vecchie chiavi del blocca sterzo, del blocca manubrio, del ciao o della sì o del bravo.
6: Addirittura negli ultimi 6-7 anni la Honda sull'SH,
5: vero,
6: su altri, mette la chiave keyless, quindi la chiave che tieni in tasca e accendi con senza mettere la chiave. Quella noi la possiamo duplicare a 79 euro, quindi quasi la metà di quello che costa in Honda,
5: certo,
6: quindi figurati Luca, si viene 10 minuti e si duplica la chiave.
5: Senti,
6: la chiave Honda
5: Smart 451 e Smart 453.
6: Smart 451 con pari telecomando viene 69 euro IVA compresa, Smart 453 viene 129 euro se è il modello benzina, se è il modello elettrico 179, quella flip che si apre,
5: ho capito,
6: sempre,
5: perfetto,
6: comprensivo di codifica IVA. Un'altra cosa importante che tanti non sanno e a tanti clienti gli stiamo facendo risparmiare notevolmente i soldi, quando si fa un duplicato della chiave auto, l'80% delle auto sono assicurate sulla perdita chiave. Quindi basta venire a Sicurchiavi, che siamo certificati, fare il duplicato della chiave, vi facciamo la fattura e l'assicurazione vi rimborsa il costo della,
5: del duplicato della chiave. Certo, controllate anche la vostra assicurazione. Io vi ricordo che Sicurchiavi ha un numero di telefono di WhatsApp. Ormai la comunicazione avviene in questa modalità per tanti. C'è questo numero che è un numero business, anche se, ripeto, è prefissato dallo 06, ma è WhatsApp. 06 580 06 72, ripeto, 06 580 06 72, per qualunque problema di chiave, anche solo fotografare una chiave per dire avete, si può fare una copia, ho questo problema.
6: Certo.
5: Anche la cover della chiave, per dire, no, voi avete
6: la cover, i tastini, i pulsantini,
5: tutto.
6: Tutti i ricambi, abbiamo quasi tutto delle chiavi. L'importante è che ci facciate 3 foto, ce le mandate su WhatsApp e noi ci scrivete il problema e noi rispondiamo quasi in tempo reale. Luca,
5: non mandate foto porno, solo foto di chiavi, d'accordo?
6: Beh, non è detto, dai, foto porno
5: non si possono mandare, Sicurchiavi. 06 580 06 72 il numero di WhatsApp, viale dei 420 62 l'indirizzo a Monteverde. Ciao Fabri, buon lavoro, grazie.
6: Ciao Luca, buona giornata a tutti. Ciao,
5: e salutiamo così Fabrizio di Sicurchiavi. Salutiamo Fabrizio di Sicurchiavi. 06 580 06 72. Dunque, prima di parlare di questa, c'era questo messaggio che di un nostro ascoltatore che manda spesso messaggi, riconosco la sua immagine di profilo WhatsApp, che dice: tutto giusto quello che hai detto, però non dire che tu non rivendichi il ventennio, visto che hai detto più volte che avresti appoggiato il fascismo per le leggi razziali. E dov'è il fatto che non siamo d'accordo su questo? Cioè, quando io parlo del fascismo, ho sempre detto, e lo ribadisco, quindi sei all'ascolto, puoi dire se sto cambiando il mio modo di vedere le cose o meno, no? Ho sempre detto che molto probabilmente, non posso essere sicuro al 1000 per 1000, ma molto probabilmente se avessi avuto 20 anni nel 1922, 23, 24, avrei aderito entusiasticamente al fascismo. Cioè, io sarei stato convintamente fascista, molto probabilmente. Ok, fino al 1938, dalle leggi razziali in poi, io sarei diventato convintamente antifascista. Quindi il fatto che il fascismo sia finito poi come è finito, a me oggi, ammesso che il fascismo avrebbe potuto essere per me un qualche cosa intorno al quale orientare la mia vita, va bene? Ma oggi, ma tu pensi che io mi possa offendere se mi parli di Dongo, se mi parli, ragazzi, quello è il fascismo che io avrei combattuto dal 38 in poi. Io avrei combattuto il fascismo, quindi le cose non mi toccano assolutamente. Quindi ecco perché dico, quando io parlo con un comunista e il comunista mi dice fai la fine di piazzare Loreto, io quello che dico, quindi anche impiccare una donna che ha avuto l'unica colpa di essere la compagna di Benito Mussolini, appenderla a testa in giù senza mutande, dopo che non sappiamo se quella donna abbia subito violenza o meno, tu intendi, cioè rivendichi piazzale Loreto, rivendichi la paternità di un gesto come quello? Cioè, i comunisti io non li voglio mettere a tacere, io per umiliarli i comunisti, in maniera molto più semplice, li voglio far parlare.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.
7: Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

in Italia e soprattutto un certo sport, il calcio, anche se poi ultimamente il tennis insomma sta riscuotendo un notevole interesse, ma questo grazie anche ad un tennis italiano di altissimo livello che sicuramente vede in Sinner la punta di diamante, ma abbiamo anche altri tennisti che sono tra i migliori al mondo, certamente non a livello di Sinner, ma sono tra i primi 10, 15, 20 al mondo, quindi insomma è chiaro che il movimento tennis si vede da un fatto: oggi ci sono sempre più circoli sportivi che avevano abolito i campi da tennis per mettere i campi da padel che garantivano una maggiore redditività. Tutto lì, perché con un campo da tennis ci fai due campi da padel e ci giocano quattro persone, quindi vabbè. E oggi invece si sta tornando ad avere il classico campo da tennis perché ci sono sempre più, soprattutto giovani, che vogliono giocare a tennis, e questa è una cosa molto molto molto bella. D'altra parte gli sport vengono sempre trainati dai grandi campioni, no? Quindi c'è questo spirito di emulazione ed è sempre molto molto bello. Ma gli internazionali d'Italia sono una manifestazione che non è chiaramente a livello di altre manifestazioni tennistiche come i tornei del Grand Slam o le ATP Finals che adesso si giocheranno a novembre a Torino. Sono un torneo che è piazzato poco prima del Roland Garros di Parigi, ok? Quindi, però è un torneo che ultimamente sta riscuotendo un notevolissimo successo e sta gradualmente anche aumentando di importanza, quindi non è che stiamo parlando del torneo di tennis che uno può fare al Tennis Club Nomentano, ok? Ora si sa quando si gioca, si sa quando ci sarà la finale, quando vengono realizzati, quando viene fatto il calendario per il campionato di calcio di Serie A, vengono inseriti determinati paletti e parametri. Quindi non so, facendo il calcolo di Roma, no? Roma e Lazio non possono giocare nella stessa identica domenica in casa, quindi c'è l'alternanza, una volta in casa, una volta in trasferta. Oppure essere due volte in casa, due volte in trasferta, però non possono giocare nella stessa giornata nello stesso stadio, essendoci uno solamente. Il derby, per motivi di ordine pubblico, non può essere giocato la sera, questo per decisione della questura. E i paletti che servono, che vengono utilizzati per Roma e Lazio, sono paletti che vengono utilizzati anche in altre città, non so, Milan e Inter, Juve e Toro, adesso non c'è il derby a Genova, però quando c'è il derby a Genova, se c'è una manifestazione molto molto molto importante, allora insomma, e il computer stabilisce il calendario. Ma quelli che hanno un anno fa fatto il calendario, ma non hanno pensato che a Roma ci sarebbe stata la finale degli internazionali di tennis e hanno fatto coincidere il derby, che a Roma è comunque la partita più sentita, con una cosa, con una manifestazione che si sapeva che avrebbe avuto l'epilogo proprio domenica. Cioè, l'assurdità oggi non è quella delle decisioni che sono stati costretti a prendere, è l'idiozia di chi non ha pensato a questa cosa. Fatto sta che per una partita di tennis, e la colpa non è del tennis, sia chiaro, cioè lo sport, i tennisti, quelli che andranno a vedere la finale, non hanno nessuna responsabilità, cioè, non sto dicendo questo, ma vi sembra normale che ci siano 200.000 persone circa, occhio e croce, 150.000 persone che si erano già organizzate in un certo modo, che vedranno le proprie squadre giocare a mezzogiorno e 30 di domenica, cioè in una partite importanti, non per il campionato, nel senso come vittoria del campionato che è già stato ampiamente vinto, e guardate quanto mi costa dirlo, anche meritatamente dall'Inter, ok? Ma per le posizioni subito

0: Quindi sono in ballo posizioni importanti e formazioni importanti si dovranno giocare d'accesso alle varie competizioni europee giocando di domenica 17 maggio, maggio a mezzogiorno e 30, perché chi ha organizzato questa cosa non ha pensato. Queste sono le cose che funzionano così in Italia. In una nazione normale, e ripeto, manco ideale, in una nazione normale succede una cosa molto semplice. Chi è? Qual è il pool di responsabili che ha inserito i parametri per determinare il calendario del campionato italiano di calcio di Serie A 2025-2026? Chi sono i responsabili? Tizio, Caio e Sempronio. Bene, ducarci in culo, andate a fare il rider alla Glovo.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
4: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova Promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:14 minuti primi e qualche secondo. Dunque, ieri quando parlavo del nostro rapporto con i genitori e di come troppo spesso, sbagliando, diamo per scontate certe cose, pensando che siano per sempre, poi ad un certo punto ci accorgiamo che questo per sempre ha una scadenza. Proprio ieri ho saputo che è venuta a mancare la mamma di un mio amico, Marco Scurci, che tra l'altro è uno degli oculisti, un chirurgo di eccellente bravura, uno tra i migliori in Italia. Lui opera al Sant'Eugenio. Ha perso la mamma, 91 anni, quindi a parte l'abbraccio mio personale a Marco Scurci, immagino che molti di voi abbiano avuto contatto, no, con lui andando al Sant'Eugenio privatamente. La mamma aveva 91 anni, quindi anche un'età importante, però poi non sei mai pronto. Cioè, è vero, Marco ha 60 anni, è vero, la mamma ne aveva 91, quindi rientra, diciamo, nella logica delle cose, no? Però poi non si è mai pronti. E a volte succede con, torno sull'argomento che ho affrontato ieri, proprio perché noi diamo per scontato che quella voce noi la sentiremo sempre, poi arriva un momento in cui quella voce non puoi più sentirla. Allora ho trovato una cosa che mi ha fatto pensare, e perché noi di una persona la ricordiamo, ma piano piano con il passare del tempo è come una ferita che viene rimarginata grazie ad una pomata cicatrizzante, no? La ferita resta lì, però dimentichi il dolore di quando quella ferita te la sei causata. Quindi noi piano piano con il passare degli anni tendiamo a dimenticare la voce di quella persona, tendiamo a dimenticare anche quando quella persona rideva, anche le mani. Le mani, pensate quanto sono importanti le mani nel rapporto tra le persone. Una mano che ti accarezza, una mano che ti tiene per mano, una mano che ti sostiene, una mano che ti punisce. Io ho sempre detto alle persone che quando nasce un bambino, dico: fate una cosa, è bellissima, perché lì per lì non te ne rendi conto, poi ti accorgi di quanto questa cosa è bella con il passare degli anni. Quando ti nasce un bambino, appena nato, dopo pochi giorni, compra del DAS, classica pasta, compra del DAS e imprimi il calco della manina sul DAS, poi fallo seccare e mettilo da parte, e poi a ogni anno, a ogni compleanno, fai la cosa, e arriva fino a quando tuo figlio o tua figlia di anni non ne ha 18. A quel punto fai un quadretto piuttosto allungato con tutte le date di quando hai preso il calco di quella mano, ed è bellissimo vedere la crescita, è bellissimo, cioè ti dà l'idea del tempo che è passato, perché altrimenti certi ricordi, se non sono supportati da un qualche cosa di visivo, te lo perdi. Così come avere un ricordo della scrittura. Tante persone, per esempio, una volta che i genitori se ne vanno, vanno alla ricerca di qualche cosa di scritto per poterselo tatuare. Oppure vi siete mai fermati, se i vostri genitori sono ancora in vita, no? Se avete questa grande, immensa fortuna, no? Avete mai chiesto a vostro padre e a vostra madre: mamma, papà, quando tu eri un ragazzo, quali erano i tuoi sogni? Che cosa avresti voluto fare nella vita? Cioè, perché noi conosciamo i nostri genitori che già comunque sono grandi. Vediamo delle foto di quando erano ragazzi, vediamo i sorrisi di quando erano ragazzi, vediamo nostra mamma quando era una ragazza, ma dei loro sogni di quando avevano 17, 18, 15, 20 anni, che ne sappiamo? Abbiamo mai chiesto ai nostri genitori se hanno qualche rimpianto di non aver combattuto per ottenere determinati risultati? Perché i nostri genitori hanno anche un lato vulnerabile, ed è quello poi che li rende ancora più forti ai nostri occhi, cioè conoscere le loro debolezze. Chiedere le cose più intime, cos'è quella cosa che a loro piace di più e che non hanno mai fatto? Qual è quella cosa che a loro sarebbe piaciuto vedere e non hanno mai visto? Perché ecco, vedete, un genitore non è solamente un genitore, è la storia di una vita, e noi molto spesso la storia di questa vita non la conosciamo. Io quando vedo dei bambini oggi, che sulla spiaggia, ce n'era uno un po' di giorni fa, che era un gruppo di bambini che avevano un telecomandino in mano, un telecomando, e pilotavano un drone piccolino, siamo questi droni. E io dicevo, porca miseria, se tu a questi bambini metti in mano un aquilone, non lo sanno far volare, però sanno pilotare un drone. E allora mi chiedo, hanno più possibilità loro oggi o hanno più possibilità i bambini di ieri che sapevano far volare un aquilone? Oggi sono tutti quanti esperti di gelati, perché il gelato deve essere fatto in questo modo. Orribile, sapete, le gelaterie a Roma, tra l'altro, 90% delle gelaterie producono un gelato ignobile. Una volta, ragazzi, le gelaterie non esistevano, arrivava il carretto dei gelati. Quando arrivava il carretto dei gelati c'era un momento di festa incredibile. Quali erano i gusti? Ragazzi, il carretto dei gelati c'aveva crema, cioccolato, stracciatella, limone e fragola. Cioè, non è che c'avevi noci pecan del Madagascar, erano quelli, ed erano tranquillamente felicissimi. Non è che tutti quanti erano preoccupati, no, perché era fatto con le polverine. Cioè, noi abbiamo perso veramente la gioia della semplicità. La gioia della semplicità. Cioè, capito? Pensateci bene, no? Io tempo fa vi ho parlato di una cosa, no? Di come un piatto di panzanella era il momento della merenda. 7-8 ragazzini, arrivava la mamma, la merenda, ti portava la panzanella. Non c'è nessuno che diceva, panzanella. Era la panzanella, ed era un momento di grande gioia mangiare la panzanella. Ecco, noi abbiamo perso veramente la capacità di capire quanto le cose semplici siano di una ricchezza incredibile.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9, 27 minuti primi e qualche secondo. Insomma, chi ascolta questa radio con affezione, per abitudine, per fedeltà, sa perfettamente che noi a volte affrontiamo dei temi. Prima parlavamo del comunismo, dell'anticomunismo, del fascismo, dell'antifascismo, poi siamo passati a parlare dei nostri genitori e di quelle che sono le nostre, ce lo possiamo dire, povertà interiori. Perché poi il problema non è essere poveri, il problema è far finta di essere ricchi. E invece, conoscendo tutti i nostri limiti, possiamo provare a fare qualche passetto in più e proviamo a farli insieme, perché è chiaro che quando io parlo di certi temi non è che io sia stato trovato sotto un cavolo, cioè anche io ho avuto dei genitori che purtroppo non ci sono più, ed anche io sono rimasto un po' col cerino in mano, no? Con tante cose che avrei voluto chiedere, che stupidamente, banalmente non ho fatto. Vabbè, a parte questo, dunque, vicenda di Garlasco, c'è una cosa che a me non quadra, non so, a me non... Sapete quando... la sensazione che ho io è che io non riesco a smettere di pensare a questo, no? È un po' come quando, immagino che come sensazione sarà capitata a tanti di voi, vedi una persona, dici porca miseria, ma chi è quello? Io per esempio qualche giorno fa stavo al supermercato, è arrivata una ragazza che era carina, non vi so, conosciuta, oh, non vi so dire se era un'attrice, una che ma ci sto pensando da una settimana, oh, e vi giuro, ogni volta che passo davanti al supermercato dico ma che cacchio era quella, aspetto solo di vederla magari una volta su internet, in televisione, ah, ho capito, finalmente ricollego un nome a quella persona che comunque è conosciuta, sto pensiero, sai, che resta lì fino a che non, ma chi è, continui a pensarci. Allora, la vicenda di Garlasco, dunque, Chiara Poggi vittima, ok, stop, Chiara Poggi vittima di chi? Finora Alberto Stasi, da adesso in poi ancora non abbiamo ben capito. Ma a me la figura dei genitori di Chiara Poggi, o meglio il comportamento dei genitori di Chiara Poggi, a me non quaglia. C'è qualche cosa che... perché insomma qualcuno intanto può pensare, ma se, attenzione, ma se Alberto Stasi fosse innocente e se Andrea Sempio venisse ritenuto colpevole o addirittura arrivasse a confessare, se è sempre formula dubitativa, questo vorrebbe dire che Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente, ciò vorrebbe dire che Alberto Stasi ha passato gli anni migliori della sua vita in prigione, ciò vorrebbe dire che lo Stato italiano dovrebbe risarcire, ma anche se qui non è che dice, sai, si è fatto un anno di galera e lo puoi risarcire, un anno di galera che è sempre tanto, però è un anno, lui ragazzi si è giocato gli anni migliori della sua vita, sempre se fosse innocente, Andrea Sempio sempre se fosse colpevole invece è rimasto fuori, ma se fosse innocente Alberto Stasi, questo significa che la famiglia di Chiara Poggi dovrebbe restituire gli 800.000 euro che ha avuto come risarcimento dalla famiglia di Alberto Stasi. È il primo passo, no? Perché poi quel risarcimento dovrebbe restituirlo e a quel punto ottenere il risarcimento dalla famiglia di Andrea Sempio. E questi 800.000 euro ci stanno ancora? È un punto interrogativo. Perché uno potrebbe pensare, e qui c'è la figura anche dell'altro figlio, Marco Poggi, fratello di Chiara, l'atteggiamento ostile nei riguardi degli investigatori e durante gli interrogatori, il fatto che sia venuto fuori solo a distanza di tanti anni l'esistenza di questo video intimo, che forse ce l'aveva lui, forse l'aveva visto lui, l'aveva visto anche Andrea Sempio, che l'aveva fatto vedere Andrea Sempio. perché qualcuno potrebbe anche immaginare che la famiglia di Chiara Poggi non voglia che venga riaperto il processo, perché qualcuno potrebbe pensarlo, non io, io sto dicendo quello che potrebbe essere il pensiero di parte dell'opinione pubblica. Primo, restituire 800.000 euro che non ha più, perché magari sono stati utilizzati in vari modi e in varie maniere. E in secondo luogo, la figura dell'altro figlio che è scomparso dalla scena e che qualcuno potrebbe pensare non essere così estraneo a tutto quello che è accaduto. Sempre se, sempre formula dubitativa. Però signori, il dubbio esiste quando chi fa parte del dubbio non si comporta con chiarezza.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: Vitalui.it.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: RTR 99
9: ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani, diretta insieme a voi. Sono 9:37 minuti primi e qualche secondo. Allora vado subito a salutare Roberto Delle Cese, con lui parliamo di Brico Team. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
11: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bene, grazie.
10: Oh, perfetto. Oggi vorrei incentrare il nostro appuntamento con Roberto, visto che sta arrivando, comunque già è arrivata in ogni caso una bella stagione, quindi attrezzare i nostri spazi all'aperto. Che poi quando parliamo di spazi all'aperto, Roberto, non è dobbiamo immaginare a chi c'ha un giardino come Villa Borghese. Noi dobbiamo pensare anche al piccolo terrazzino, al piccolo giardino, e quindi sedie, tavoli, ombrelloni, gazebo, barbecue. Che tipo di offerte ci sono? Non economiche, nel senso come prodotti da Brico Team?
11: Sì, senz'altro, gli spazi all'aperto sono tanti, i terrazzi, i balconi, i giardini, portici, tutto questo è spazio da poter godere. Quindi per questi spazi noi proponiamo diverse soluzioni. Ad esempio ci sono anche dei gazebi ripieghevoli ma professionali, molto belli, che non hanno l'obbligatorietà per esempio di fissarli e poi restano lì per tutta la vita, ma bensì oggi possono stare qui, domani possono stare a 3 metri con facilità, si chiudono e si riaprono a seconda delle esigenze e a seconda del posto in cui servono. Questa è un'idea, per esempio.
10: Certo,
11: ma oppure ci sono
10: Perdonami, vai pure.
11: Esatto, poi ci sono anche i gazebi, diciamo anche quelli più o meno classici che conosciamo tutti, che in metallo di più o meno grosse dimensioni, che possono andare dai 3 metri per 3 metri fino ai 4 metri per 4, con le zanzariere e le tende ombreggianti, questi per rendere un posto vivibile in qualsiasi ora, in qualsiasi momento della giornata. Quindi può essere ombreggiato ma anche protetto dalle zanzariere, quindi questo è un locale che si può creare in qualsiasi posto. Poi possiamo arricchirlo di barbecue. I barbecue possono essere da carbonella classici piccolini da picnic fino a quelli da 70-80 centimetri di griglia con l'affumicatore e con tutti gli appoggi necessari per poter cucinare. Per poi passare quelli a gas, che sono chiaramente più professionali, certo, e sono veramente dei grandi, delle cucine portatili a tutti gli
10: effetti.
11: Senti,
10: una domanda, perdonami, ma è sì. Anche, avete anche voi dei barbecue in muratura?
11: Assolutamente sì, se sono in muratura che possono essere di dimensioni, diciamo così, ridotte per il piccolo giardino, ma comunque dove può essere montato facilmente. A quello, noi abbiamo addirittura un barbecue con forno per le pizze a fianco, per cui si può creare proprio un ambiente anche qui di cucina fatto in muratura con tutto ciò che è il barbecue, ma anche un forno per poi fare le pizze, i torte, pasta al forno, qualsiasi cosa.
10: Certo, e io a volte mi capita, no, di vedere insomma si vende ormai arredamenti da esterni, capita anche, stai nei pressi del raccordo anulare, vedi quelli che tirano giù dal furgone quattro cose e le vendono, al di là che abbiano o meno l'autorizzazione. Però la cosa fondamentale è che poi quando voi andate da Bricolini trovate un'offerta incredibile, trovate anche dei prodotti che sono qualitativamente molto validi e ricordate sempre una cosa, che se voi arrivate alla cassa e dite di essere ascoltatori della radio, vi fanno il 20% di sconto per una spesa minima di 50 euro, però chiaramente se comprate cose da giardino sicuramente siete sopra i 50 euro. Lo sconto è il 20%, sì. È corretta questa mia ricostruzione?
11: Sì, assolutamente sì. Okay. È così. Al di là delle offerte abbiamo questa specifica 20% per tutti i radioascoltatori.
10: Ok, ci ricordi dove sono, ci ricordi per favore dove sono i punti vendita, sì, di Bricoteam?
11: Allora, noi siamo a Roma Rocca Cencia, in via di Rocca Cencia 273, quindi Roma Est per darci un'idea. L'altro invece si trova a Fonte Nuova, in via delle Molette 245, all'interno del centro commerciale La Fonte. Abbiamo un edificio distaccato a parte e questo si trova chiaramente vicino alla via Nomentana, okay, quindi Roma Nord, okay, per darci, okay.
10: Ci sono chiaramente anche tutti i riferimenti sui social, Facebook, Instagram, TikTok, Bricoteam, scritto bricoteam.it, per vedere le varie offerte, andateli a trovare. Ricordate poi, arrivate alla cassa, avete speso 100 euro, ascolto RTR, non te lo ti ricordi, pagate 80 via. E via, buttalo via ragazzi, buttalo via. Grazie Roberto, buon lavoro.
11: Buon lavoro a te,
10: ciao,
11: buona
10: grazie
11: giornata.
10: Mille. Salutiamo così Roberto Delle Cese di Bricoteam, che oltre ad essere il titolare di Bricoteam, ma questo depone senz'altro a suo favore, è anche un ascoltatore di RTR 99. Ti ricordi? Infatti ogni tanto mi scrive commentando le cose che diciamo e via. Va bene, va bene. Allora, avete visto che Lamine Yamal, giocatore del Barcellona, ha festeggiato sventolando la bandiera palestinese. E considerazione, io vorrei chiedere a Lamine Yamal: esattamente tu della Palestina che cosa conosci? No, perché sai, se io sventolo una bandiera come quella palestinese, io qualche cosa in linea puramente teorica della Palestina dovrei sapere, no? Quindi sapere, ma lasciamo perdere quello che potrebbe dire, no? Perché la Palestina, esattamente della Palestina che cosa sai? Perché sapete, il gesto di sventolare la bandiera palestinese può anche essere un gesto importante, no? Cioè, se io oggi fossi un palestinese, sarei contento, no, del fatto che un campione che insomma, di strada ne deve fare ancora parecchia, ma comunque sulla carta è un giocatore eccezionale, no? Eccezionale. Anche se Diego Simeone dell'Atletico Madrid l'ha sistemato, perché quando Lamine Yamal, prima di Atletico Madrid-Barcellona, quarti di finale di Champions League, l'Atletico Madrid aveva vinto e Lamine Yamal aveva lasciato certe dichiarazioni, e poi alla fine è passato l'Atletico Madrid, Diego Simeone ha detto: io ho un grande rispetto per Lamine Yamal, che è sicuramente un calciatore di grandi prospettive, ma prima che io mi metta paura di qualcuno, voglio che lui sappia che io ho passato anni davanti alla mia panchina a vedere uno che si chiamava Cristiano Ronaldo, che segnava triplette e ci buttava fuori da tutto. Quindi figurati se posso avere paura della Lamine Yamal. parte questo. Però se io fossi palestinese e vedo uno che pum pum sventola la bandiera e chiedo che cosa sai del mio popolo e non sa rispondere, la cosa mi farebbe un po' incazzare. Però vedete, in Italia succede questo. Adesso c'è per esempio una nuova cantante, anche carina, bravina, che si chiama Tara, che era stata buttata fuori da X Factor, però che viene riproposta in quanto palestinese o comunque italo-palestinese. Se sei umbro, mi dispiace, se sei italo-palestinese si accorgono di te. Se sei umbro e canti qualcosa di Ternano, non te sei inchiappetta nessuno.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Canzone datata questa di Claudio Baglioni del 1981, però ad ascoltare bene il testo, a leggere bene il testo, è incredibile come si è riuscito veramente a fotografare una storia attraverso un semplice sfogliare un album di fotografie. Io, questa devo dire, però devo riconoscere, questa è da sempre una battaglia di Fabio Martini. In tempi non sospetti, più di 20 anni fa, lui diceva che ci sono alcune canzoni italiane, non tutte, è chiaro, no? Cioè, ci sono tante comunque canzoni italiane che hanno dei testi che andrebbero studiate, al pari di come oggi vengono fortunatamente studiate ancora delle poesie. Ci sono dei testi fantastici, dei testi bellissimi, bellissimi, che andrebbero spiegati, raccontati, anche perché comunque la cultura di oggi, un certo tipo di cultura di oggi, passa anche attraverso la comprensione del testo. Va bene, va bene. Intanto continuo a leggere i vostri messaggi arrivati al 338 99 00 99 0. Più di qualcuno dice: non hai parlato di Marco Travaglio, che ha definito Gaia Tortora Portobella, perché Gaia Tortora è la figlia di Enzo Tortora? Io credo che sia un atto di grande maleducazione, perché si può non essere d'accordo con una persona, si può anzi essere in completo e totale disaccordo, però arrivare a definire Portobella la figlia di Enzo Tortora mi sembra veramente una cosa ignobile. Forse faceva bene Berlusconi, durante una celeberrima puntata di una trasmissione di Santoro, a dire a Marco Travaglio sciò e poi a pulire la sedia prima di sedersi.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. climanetonline.it.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.

0: unica sede. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9, 54 minuti primi e qualche secondo. Beh, c'è questa storia che secondo me non promette nulla di buono, quindi questa signora che è scomparsa da Castel Arquato, provincia di Piacenza, dove tra l'altro c'è uno splendido castello, e insieme ai due figli di 16 e 14 anni, quindi non proprio bambini piccolissimi, è scomparsa. E secondo me questa storia non butta bene, io non ho brutte sensazioni, spero chiaramente di sbagliarmi, ma ho bruttissime sensazioni. Poi riguardo alla morte di Margaret Spada, che è la ragazza siciliana morta a Roma dopo una rinoplastica presso lo studio dei Procopio, padre e figlio, bene, adesso i due vanno a processo per omicidio colposo. Faccio solo una domanda, sia chiaro, i medici che vengono mandati a processo per situazioni che poi verrà appurato chiaramente in tribunale, se sono colpevoli o se sono innocenti, possono continuare ad operare magari all'estero? Magari sarebbe interessante se l'ordine dei medici facesse sapere qualche cosa in merito. E poi c'è la vicenda della morte di Federica Torzullo, la signora di Anguillara che era stata uccisa dal marito dopo tutta una serie di bugie. Adesso sembra certo che il marito in realtà premeditò il delitto, e quindi chiaramente la premeditazione prevede anche una condanna decisamente più dura. Ma io credo che la condanna del marito di questa donna sia già... sia Claudio Carlo Magno, lui. Allora, i genitori si sono uccisi per la vergogna. Il figlio non lo vedrà più ed è stato affidato ai nonni materni. Cioè, lui sì, in galera probabilmente finirà, cioè se farà 20 anni, 30 anni di galera, quello che è, ma insomma, la sua condanna è proprio questa, no? I genitori che si sono ammazzati per la vergogna e il figlio che non lo vuole più vedere e che cambierà cognome. Quella è forse la peggiore condanna alla quale possa andare incontro uno che fatico a definire un uomo. Va bene, signori miei, siamo arrivati anche oggi in chiusura di trasmissione. E vabbè, ne parleremo ancora della vicenda di Garlasco, anche perché io sono convinto che la storia non finisca qui. E sapete, allora, in certe situazioni i protagonisti, anche di riflesso, messi sotto pressione, possono avere delle reazioni sconsiderate. Tutto qua. Va bene, vi lascio comunque a Fabio Martini e alla strana nostalgia, poi a seguire gli anni del jukebox con Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti, alle 16 Andrea Torre con Torre 99, e domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia ci sono i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, chi più ne più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma credetemi, soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7, mi raccomando, tutti qui, corve le no corve.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: È in viaggio verso l'Olanda la nave focolaio di Antivirus fatta attraccare a Tenerife. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si trovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine. Dal Ministero della Salute italiano una circolare che conferma un rischio basso per la popolazione ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto isolamento fino a 42 giorni. E in Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ribadisce così il no dell'Iran alle proposte degli USA. E Trump definisce la tregua nello stretto di Hormuz fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti, con il premier israeliano Netanyahu che protesta contro il Consiglio europeo degli affari esteri che ha dato il via libera a sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti in Cisgiordania. È tutto da Nicola De Muro.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Da Anata un euro? Crispy McBack

Buongiorno a tutti, Fabio Martini on air su RTR 99, ti ricordi? Sapete che abbiamo oggi e domani, poi una piccola pausa per la strana nostalgia che tornerà lunedì. Però intanto godiamoci questi due giorni e ce li godiamo riavvolgendo, come sempre facciamo, il nastro un po'. Per forza, perché il nastro va riavvolto per ritrovare colori, visi e voci. E allora cominciamo davvero bene, quella carezza della sera.

Questa canzone in fondo ha sempre parlato di noi, ha sempre raccontato di noi, di ognuno di noi, assolutamente. Ognuno una canzone se la può disegnare, se la può immaginare a proprio modo, però ognuno di noi ha avuto appunto questo ritorno a casa e questo giardino ipotetico, naturalmente. Il giardino può essere il cortile di un palazzo, può essere il salone di casa.

o può essere anche una piccola cucina anche angusta, però il ritorno a casa e trovare appunto la bellezza di stare a casa è un qualcosa di eccezionale. Questa canzone sì, decisamente ha parlato di noi ed è una canzone che ho sempre reputato veramente molto molto bella, toccante, importante. E anche di questo disco io ricordo perfettamente quando comprai proprio il 33 giri, quanti ne compravo, mamma mia. Ma anche voi eravate così come me, anche voi vi capitava insomma di spendere tutta la vostra paghetta nel comprare i dischi, perché comunque era una cosa che si faceva assolutamente. E poi molto spesso quando i dischi si utilizzavano e c'era quello che non ti convinceva, provavi casomai a scambiarlo con qualche tuo amico. E chi vende i dischi, chi fa diciamo commercio oggi sui dischi di questo tipo, non si è inventato nulla. Già questi scambi, un po' come le figurine della Panini e dei calciatori, si facevano, e si facevano anche con i dischi, assolutamente. Guarda, io ho quello dei New Trolls, l'ho comprato perché mi piaceva quella canzone, però insomma il disco, ma per me è così così, tu che cosa hai? Ma io avrei quell'altro. Senti, ma che dici, lo scambiamo? Si faceva, assolutamente. Non c'era un giro di soldi vero e proprio, ma c'era un giro di dischi che poi appunto finivano sul gira dischi. E poi vabbè, sono gli anni 70 a raccontarci di noi con i New Trolls, ma riavvolgendo il nastro ancora un po' anche con gli Eagles su RTR 99 TV.

0: vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Automobili. Mobili.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Nazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivi agricoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Forse non ricordate una cosa, perché se ne parla tanto, poi in questi giorni ancora di più, no? Eurovision Song Contest. Ma vi ricordate che questa canzone partecipò all'Eurovision Song Contest? Pensate come anche i tempi della musica sono cambiati. Cioè, oggi comunque guardare l'Eurovision Song Contest, diciamoci la verità, poi faremo il tifo per l'Italia, su quello non c'è dubbio, no? Però il discorso che voglio fare è un altro. Ma quanto è diventato kitsch l'Eurovision Song Contest? Un tempo comunque c'erano delle canzoni, insomma l'Eurovision Song Contest sono andati gli ABBA, sono andati anche personaggi importanti, e questa canzone, I treni di Tozer, Franco Battiato e Alice partecipò all'Eurovision Song Contest del 1984. E uno dice, ma vabbè, ma non è una canzone adatta per l'Eurovision Song Contest. Arrivò al quinto posto questa canzone qui, quindi anche in questo devo dire che la musica è cambiata, le abitudini della musica sono cambiate tantissimo. Insomma, non credo, ora non ricordo esattamente come fosse la scenografia di Alice e Franco Battiato, ma insomma, conoscendo gli artisti Battiato e Alice, non credo che avessero bisogno di balletti dietro di loro per rendere più bella e accattivante l'esecuzione di Treni di Tozer. Credo che si presentarono sul palco e cantarono la loro canzone e furono apprezzati. E basta, perché poi la musica fondamentalmente dovrebbe essere questo. E quindi I treni di Tozer è un bellissimo viaggio, assolutamente. Il testo della canzone è di Battiato e Cosentino e la musica è dello stesso Battiato con naturalmente il compagno di viaggio Giusto Pio. Sul lato B del 45 giri c'era un brano che insomma attirava un po' anche per il titolo. Dai treni si va alle biciclette, le biciclette di Forlì, con la musica di appunto Alice Visconti, che è appunto Alice Carla Bissi. Va bene, insomma, abbiamo ricordato anche I treni di Tozer. Che bello questo scenario, è una di quelle canzoni che sono un po' cartoline, come quelle che si spedivano tanti anni fa dai luoghi di villeggiatura, no? Frammenti di vita, e ci si immagina questo treno che appunto passa in questi deserti e in queste stazioni un po' particolari. Bellissimo pezzo, sempre trovato di grandissima classe e di grandissima bellezza. Bene, a questo punto invece Steve Schlags, ogni tanto capita di parlare di Steve Schlags, perché comunque è stato oggi, uno parla di Steve Schlags e molti dicono, oddio, ma aspetta, non me lo ricordo chi è. Ma Steve Schlags negli anni soprattutto 70 è stato veramente importantissimo. Vi ho parlato molte volte di Blue Dolphin, che era una musica eccezionale, soltanto strumentale, che noi radiofonici avventurieri di quegli anni e di quei giorni utilizzavamo come sottofondo, oppure anche come sottofondo di pubblicità varie. Ma in quegli anni, nelle radio libere, ma libere veramente, soprattutto era un fenomeno qui romano, c'erano le cosiddette radio popolari, che erano radio che praticamente davano la possibilità anche agli ascoltatori di interagire in maniera forte, in maniera potente all'interno della programmazione, e molto spesso c'erano questi conduttori, insomma, che erano un po' dei re, erano visti proprio come personaggi veri e propri, che tenevano unite le famiglie, che parlavano con tutti quanti. Queste radio si mantenevano prendendo i soldi dagli ascoltatori, e quindi tu volevi partecipare alla vita della radio, volevi intervenire nelle trasmissioni, dovevi pagare. In fondo, insomma, è una Sky o una Netflix dei tempi antichi. E molto spesso questi conduttori addirittura facevano delle rubriche di poesia, e quindi leggevano delle poesie, e molto spesso appunto il sottofondo musicale era proprio di Steve Schlags. Poi però Steve Schlags nel 1976 fece un pezzo musicale che andò anche molto bene in discoteca. Si intitolava Fantasy Girl e devo dire suona ancora oggi benissimo su etichetta Baby Records, cose da RTR 99, ti ricordi?

Ah, era bella, Fantasy Girl, appunto, e andava forte anche in discoteca questa esecuzione, questo brano di Steven Slax. Le storie poi su Steven Slax, un po' misterioso come personaggio, addirittura i soliti cattivi dicevano che non suonasse lui il pianoforte, che fosse tutta una questione diciamo realizzata e registrata, e lui fosse soltanto, diciamo, il frontman. Beh, insomma, si dicevano queste cose nel passato, un po' in alcuni casi sono state anche vere, soprattutto nella musica disco Italia, no? Noi abbiamo avuto una bella tradizione per la musica italo disco, si chiamava appunto così e veniva chiamata così. Molto spesso c'erano delle voci, soprattutto femminili, che poi non erano corrispondenti al nome vero e reale dell'artista che appunto realizzava poi il brano, e in alcuni casi anche il grande successo. Mi viene in mente per esempio VVMV. Nessuno bene o male ha mai saputo chi fosse, però comunque non era la persona che si presentava, diciamo, almeno così la leggenda narra, in televisione per promuovere il suo brano di successo. Voglio ringraziarvi perché già adesso, e siamo alle 10.32, ci sono dei messaggi, alcuni sono belli. Quello di Laura mi colpisce e devo dirvi la verità, mi piace, e dice così: ecco, quello che mi piace di te è che quando ci racconti di noi lo fai con imparzialità, non importa se abbiamo avuto una casa bella, grande, anche se lei fosse stata piccola, angusta, era bellissima, era e rimarrà comunque il luogo dove le nostre piccole anime hanno iniziato ad amare e ad essere felici. E io ci tengo molto, Laura, a questo. Hai saputo intercettare, secondo me, alla perfezione, e sono contento che tu ci sia riuscita, insomma, quello che a me piace fare, perché comunque quando poi in una canzone si dice mi nascondevo nell'ombra del grande giardino, penso anche al fatto che moltissime persone, forse la maggior parte, moltissimi ragazzini e ragazzine di quegli anni non hanno avuto mai un grande giardino. Però bisogna saper cogliere comunque il messaggio della canzone. Il grande giardino poteva essere un punto, anche se vogliamo piccolo, e ci aggiungo anche angusto, della casa. In realtà è una cosa simbolica, voleva dire comunque la felicità di ritrovarsi e di tornare a casa e di avere gli affetti della casa vicini, stretti, ecco. Quindi assolutamente mai differenze, ma sempre un'uguaglianza, perché poi comunque, diciamoci la verità, anche una cucina piccola e angusta può essere stato un luogo di grandissima gioia e felicità, e casomai c'erano persone che in una cucina piccola e angusta, con la radiolina sintonizzata con la manopola e con praticamente il pennarello ad indicare la frequenza della stazione migliore dove ogni giorno bisognava sintonizzarsi, quella poteva essere una cucina piccola, angusta, con un po' di musica, ma felice. E poi casomai chi aveva un grande giardino invece non era felice neanche anche un po'. Questa è la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Ah, noi maschietti ci piaceva tanto lei, eh? Ci piaceva perché era bella, è ancora una bellissima donna tra l'altro, ma poi ci piaceva perché era un tempo in cui, insomma, se è vero che avevamo già ascoltato delle canzoni un po' tra virgolette osé, penso a Je t'aime, penso alla canzone di Donna Summer con insomma questi sussurri, penso che ci siano state, insomma, delle canzoni ammiccanti, ma lei praticamente in tantissime canzoni era ammiccante, e diciamoci la verità, ci piaceva molto questo aspetto di Marcella. In questa canzone sicuramente un po' meno, però come dimenticare frasi come la mia gatta è ancora qui, non parla ma dice sì, ma ce ne sono tante di frasi di Marcella, che insomma per gli anni in cui uscivano quelle canzoni erano insomma frasi anche importanti che altri artisti non utilizzavano. Però poi c'era anche Lady Anima, che è sempre stata una bella canzone rimasta un po' in disparte secondo me, ma che merita di essere ritrovata e riascoltata. Questa qui

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: È la mia nuova acqua di casa.
15: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
16: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
17: Usato Days.
16: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
17: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
16: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
17: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
16: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
17: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.

Lo abbiamo scritto nelle storie Instagram della pagina di RTR99. Ti ricordi, a proposito, andate su Instagram e mettete il vostro segui, perché è un segno di appartenenza e vi vogliamo anche lì, mi raccomando, sia su Instagram che su Facebook. Mettete segui su Instagram, cercate RTR99, ti ricordi, e mettete segui. Mi raccomando. Nelle storie abbiamo scritto appunto adesso una cosa che fa parte di un ricordo bello di un tempo, quando davvero in maniera prepotente tanti anni fa in radio si richiedevano le canzoni. Perché poi noi spesso raccontiamo il mondo delle radio libere, delle radio private, e non dobbiamo assolutamente dimenticare che le radio libere, le radio private, soprattutto negli anni 70 e nei primissimi anni 80, sono state fonte di tantissima fantasia. Si richiedevano le canzoni, si facevano le dediche, a volte si facevano anche delle dichiarazioni. E ogni canzone era lo spunto giusto per poi un domani poter fare una dedica alla ragazza o al ragazzo che appunto piaceva. E devo dire che, insomma, nelle varie richieste musicali, questa è una cosa che è sempre accaduta, molto spesso nella telefonata che veniva fatta alla radio, la richiesta musicale aveva un titolo sbagliato. Allora mi viene in mente che, per esempio, L'emozione non ha voce, questa canzone appunto di Adriano Celentano, è stata una canzone importante. Già qui peraltro siamo nel 1999, quindi insomma già siamo un po' avanti rispetto al tempo che vi sto raccontando, però insomma indubbiamente questa canzone qui è importante. Allora, L'emozione non ha voce di Celentano spesso è diventata, mi metti Io non so parlare d'amore, succedeva frequentemente questa cosa, un po' anche con la canzone dei Pooh, Tanta voglia di lei, che non veniva richiesta come Tanta voglia di lei, ma Per favore mi puoi mettere Mi dispiace di svegliarti. Si prendeva quasi sempre la prima frase della canzone e quella poi diventava il titolo. Allora mi sono anche chiesto poi nel tempo, negli anni, se poi fosse quasi più giusto per un artista o per un cantante fare un'operazione di questo tipo qui. Intanto alle 10.49, buongiorno, siete nel mondo di questa radio che si chiama RTR99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e dicevo intanto anche un po' di Rolling Stones. Loro ci sono sempre stati, per forza, una storia veramente incredibile, irripetibile. C'erano, ci sono e ci saranno per sempre.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Allora, sì, viaggiare, vabbè, ci sono delle canzoni che non hanno bisogno di presentazioni. Ecco, qui il titolo difficilmente si sbagliava quando veniva richiesta questa canzone alla radio. Però ecco, come vi dicevo prima, alcuni titoli venivano cambiati, soprattutto dalla prima frase della canzone. Ma era bello lo stesso, assolutamente. Poi ci si capiva lo stesso. Era Sì Viaggiare, appunto, Lucio Battisti. Adesso andiamo dal nostro amico Simone Neri, un nome importante, e poi naturalmente con lui parliamo di Chinottissimo. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, sei in trasferta oggi, ti tocca, insomma, trasferta milanese.
1: Siamo 4 giorni qui in fiera Milano, tutto food, iniziata ieri lunedì, finisce giovedì.
0: Beh, insomma,
1: nel padiglione della Regione Lazio, nelle eccellenze regionali, quindi portiamo la bandiera della nostra regione.
0: Molto bene, fai benissimo, anche perché portare la bandiera della Regione Lazio va benissimo, ma soprattutto portare Chinottissimo è ancora più, certo, più importante, perché Chinottissimo, voglio ricordarlo, è assolutamente, oltre ad essere, insomma, eccezionale come bontà, ma è anche la vera tradizione del chinotto a Roma.
1: Sì, giusto. Mio nonno, come sapete, Pietro Neri, inventò il famoso chinotto negli anni 45 al Mandrione.
0: Sì.
1: Inventò quel marchio storico che cedette negli anni 60, ma non le ricette originali di tutte le bevande in mio possesso. Io oggi ripropongo quelle ricette delle bevande tradizionali, della tradizione italiana, che inventò appunto mio nonno,
0: sì,
1: sotto il nome di Chinottissimo Neri.
0: Chinottissimo Neri. E quelle ricette, spieghiamolo, no? Cioè, sono le ricette di quel, quando noi diciamo, ma quel chinotto lì, mamma mia, quant'era buono! E c'è ancora.
1: Sono esattamente quelle. E sono state certificate. Allora, ti spiego. Una volta le ricette non è che venivano fatte col PC, col computer negli anni 40.
0: Certo.
1: Cioè, io i documenti cartacei scritti su carta,
0: sì,
1: a mano di mio nonno, le ricette scritte a mano con penna e carta, che io ho fatto periziare da un periodo grafico con la carta che risale agli anni 40, con le grafiche riconosciute, perché chiaramente per certificare la ricetta, io so che quella era di mio nonno, ma
0: sì,
1: se qualche malintenzionato diceva, ah, non è vero che tu hai le ricette originali, invece no, io ce l'ho le ricette originali, le ho certificate da un perito calligrafico. E ho addirittura la carta degli anni 40, cioè cose incredibili.
0: Cioè, quindi, allora hanno un valore inestimabile a livello proprio,
1: esatto,
0: storico, morale, e poi naturalmente proprio di ricetta in sé per sé.
1: Certo. Quindi, adesso, noi abbiamo aggiornato quelle ricette. Non negli ingredienti, ma nella qualità di estrazione di quegli ingredienti, perché adesso sono migliorate le tecnologie di estrazione di alcuni elementi, no? Cioè, l'infuso di chinotto una volta si facevano in modo, adesso ci sono dei macchinari diversi, e quindi l'abbiamo migliorata in alcune parti l'estrazione di vari prodotti, perché la tecnologia ci aiuta, ma la ricetta è rimasta intatta.
0: La ricetta è rimasta intatta, questo è molto importante, ed è, se vogliamo, il passaggio chiave del nostro messaggio che lanciamo spesso qui su RTR 99, ti ricordi? È proprio il nodo centrale, perché è una bevanda importante, ancora più importante perché è quella bevanda lì, assolutamente.
1: Esatto.
0: E basta cambiare poco e non è più quella, e quindi il fatto di mantenere, certo, la tradizione è una cosa importantissima. Senti, Simone, ma Chinottissimo, appunto, per averlo, per trovarlo, insomma, sì, come possiamo fare?
1: Allora, per gli appassionati che vogliono fare scorte, sì, appassionati della radio, basta chiamare il nostro numero,
0: sì,
1: 0394428713,
0: sì,
1: e noi consegniamo 3 casse a scelta dei clienti da 24 boccette, quindi 72 bottiglie, al prezzo di 50 euro compresa spedizione su Roma.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Nel caso in cui qualcuno ancora non conosce il prodotto, lo vuole provare, lo vuole assaggiare, può andare a prendere le nostre referenze presso tutti i supermercati PIM,
0: sì,
1: presso tutti i supermercati CTS, ad un prezzo molto molto conveniente. Quindi se volete prendere la bottiglia singola o provare le 5 referenze, andate in questi punti vendita e trovate i nostri prodotti.
0: Molto,
1: quindi,
0: bene.
1: Assaggiate una boccetta, 2 boccette, 3 boccette, non c'è bisogno di fare un acquisto.

0: telefonate, ordinate 06 94 42 87 13. Simone, grazie, buon lavoro, buona fiera.
1: Grazie.
0: Ciao, a presto, grazie davvero. Ci sono cose che si possono ascoltare sempre solo su RTR 99, ti ricordi? Una di queste è Donna Felicità dei Nuovi Angeli.

0: gli anni 70, 71, Donna Felicità, 78, la prossima canzone che ci ha tenuto davvero una gran bella compagnia, come suonavano bene queste canzoni che erano anche movimentate, ma avevano degli arrangiamenti, avevano i fiati, avevano gli strumenti, insomma era tutta un'altra musica, soprattutto se parliamo degli Earth, Wind & Fire.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: RTR 99.
12: RTR 99.
11: Ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna d'Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, d'Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: Ci sono delle canzoni belle che rimarranno belle per sempre. Compravamo i 33 giri e li ascoltavamo dall'inizio alla fine, e poi riuscivamo a carpire attraverso il nostro gusto quello che ci piaceva di più. E a volte il nostro gusto non corrispondeva esattamente a quello che era casomai il 45 giri appena uscito. Io ero fissato con questa Fermati, bellissima, ho sempre trovato una grandissima canzone di Renato Zero. Arrivano dei suggerimenti e io ogni tanto ne prendo qualcuno. Questo messaggio, per esempio, sentiamolo insieme.
1: Buongiorno Fabio, a proposito di Italo Disco, mi viene in mente una canzone dei Gas Nevada,
0: sì,
1: che si chiama Easy Love Affair. Te la ricordi? Buona giornata, Davide da Milano.
0: Ciao Davide, me la ricordo bene, tra l'altro, questa canzone. Ma in quel tempo, in quegli anni, andavano molto queste canzoni. Italo Disco si chiamavano. In realtà loro, devo dire che hanno avuto anche un discreto successo, e uno può pensare, dice, vabbè, ma forse hanno fatto solo quel brano lì. E in realtà loro, i Gas Nevada appunto, fecero un 5-6 album in studio e comunque una serie anche abbastanza grande di singoli. Questo però è sicuramente il loro brano più importante. E siccome dobbiamo riavvolgere il nastro un po', lo facciamo anche con i Gas Nevada.

Vabbè, insomma, abbiamo avuto anche questa musica qui e questa musica qui ha funzionato davvero. Se chiedete in giro anche per l'Europa la Italo Disco, le persone se la ricordano. I Gas Nevada, tra l'altro da Bologna, loro erano un gruppo bolognese, ottennero veramente un grandissimo successo, anche se loro si reputavano insomma un po' più di Italo Disco, loro volevano essere anche un po' punk, un po' rock, ma insomma ottennero un gran bel successo davvero. E nei primi tempi delle radio libere anche loro venivano trasmessi parecchio e venivano assolutamente richiesti tanto. E ragazzi italiani, appunto, soprattutto Alessandro Ruffini, appunto, Giampiero Huber, Marco Dondini e Giorgio Lavagna, Ciro Pagano e Gianluca Galliani. Questi sono stati proprio quelli che hanno iniziato nel 1979. Poi ci sono stati dei cambiamenti, naturalmente, come spesso accadeva nelle formazioni di quegli anni e di quel tempo. Però onore anche ai Gas Nevada, appunto, su RTR 99 ti ricordi, e onore a Mino Verniaghi che nel 78 insomma ci colpì con questa canzone

Vi ricordate una canzone di Battisti intitolata Era? Era una bella canzone, una di quelle che è rimasta un po' più nascoste, però c'era anche un'altra canzone che si intitolava Era. Mi piace ogni tanto andare a trovare dei brani che veramente abbiamo un po' dimenticato in quella famosa cassapanca della quale vi parlo spesso. Wes e Dori Ghezzi, quando eravamo ragazzini, insomma, devo dire che era bello poter ascoltare anche Wes e Dori Ghezzi. Wes e Dori Ghezzi un po' dimenticati, troppo velocemente, anche la stessa Dori Ghezzi, quando appunto è scomparso Wes, insomma non ha proferito parola. È un peccato, perché comunque la storia si scrive, la storia c'è, poi naturalmente le vite possono cambiare, però non bisogna mai dimenticare quello che si è stati, anche se poi casomai al tempo di oggi uno preferisce non parlarne. Però ecco, quella parte, quel segmento di anni importanti per la musica hanno annoverato anche Wes e Dori Ghezzi, e noi che siamo RTR 99, ti ricordi, abbiamo il diritto dovere di non far dimenticare niente. Ci sentiamo anche un po' responsabili, la viviamo quasi come una missione. Ecco perché poi fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è importante, perché noi vogliamo essere veramente una radio diversa, una radio che parla di noi, che parla di voi, una radio che riavvolge il nastro della nostra memoria, della nostra storia, che può essere una storia fatta di mille cose, ma con un filo conduttore che è la musica. E troppo spesso noi ci rendiamo probabilmente conto che troppe cose volutamente sono state accantonate e dimenticate. Noi, finché potremo, proveremo a tenerle a galla, come si faceva con le barchettine fatte con la carta della settimana enigmistica. Ah, che invidia per chi sapeva costruire la barchetta. Ci ho provato miliardi di volte, non ci sono mai riuscito. Giocavamo anche con questo, se ci pensate era incredibile, eh? Vasca da bagno piena d'acqua, e il gioco era fare una barchetta, neanche comprare un modellino nel negozio di giocattoli, a volte non si poteva neanche comprare quello. Certo, chi lo aveva, beh, poi insomma era il massimo, addirittura quello telecomandato con la scia dell'elica dietro. Però chi non aveva questa opportunità, chi non aveva questa possibilità, indubbiamente si arrabattava, si arrangiava, e allora si facevano le barchette con la carta del giornale. Io non ci sono mai riuscito, però era bello anche giocare così, con niente. Poi il figlio unico era uno che aveva un'inventiva maggiore, perché si doveva inventare veramente il gioco e il divertimento. E RTR 99, ti ricordi, è particolare perché se vogliamo questo scopo. E allora, se volete darci forza, ma se volete crescere anche con noi, e se avete un'attività, qualcosa da promuovere, fatevi vivi. Noi abbiamo attivato un numero WhatsApp che serve per mettersi in contatto con noi e avere la possibilità di sapere come si fa a fare la pubblicità su RTR 99, ti ricordi. Allora, noi vi aspettiamo. Il numero in questione, o con un messaggio WhatsApp o con una telefonata diretta, è 375 922 7663. Potete chiamare direttamente e potrete essere dei nostri. La vostra pubblicità in un attimo potrà essere ascoltata da 100.000 persone al giorno. Pensate che bello. Quindi chiamate 375 922 7663, vi aspettiamo. E intanto, era appunto Wes e Dori Ghezzi su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia.

0: su taglialui.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

ci sono delle canzoni che saranno per sempre, e devo dire però che Lucio Dalla viene ricordato soprattutto per il periodo successivo, e invece questa è una bellissima canzone. Qui siamo nel 1967, Lucio Dalla viene ricordato soprattutto per il periodo degli anni 70 e degli anni 80, ma siccome noi siamo RTR 99 ti ricordi, è bello andare, insomma lo diciamo sempre, riavvolgere il nastro un po' e andare proprio anche in quegli anni 60 che tanto importanti sono stati, a tal punto che noi abbiamo voluto anche creare una sorellina di RTR 99 ti ricordi, che praticamente si chiamano, per usare un termine moderno, radio digital. Sono radio che si possono ascoltare sulla nostra app ad esempio, ma a Roma anche in DAB, e questa radio si chiama 50-60 Story e mette dentro tutte le canzoni più belle degli anni 50 e 60 internazionali, e un po' anche di quelle italiane, perché ci andava di non dimenticare non solo quella musica bellissima di quel periodo, ma ci piaceva anche ricordare quello che siamo stati. E noi negli anni 90, a proposito di strana nostalgia, siamo stati una radio importante che trasmetteva soltanto canzoni degli anni 60. È stata un'avventura bellissima che ci ha arricchito veramente, e piena di ascoltatori e di ascoltatrici. È stato veramente un bel tempo quello, e allora per fermarlo, per fissarlo quel tempo, abbiamo creato questa 50-60 Story a Roma in DAB, ma ovunque naturalmente sulla nostra app. Potete scaricare tranquillamente la nostra app dal vostro smartphone, ma se volete anche potrete ascoltare dal nostro sito rtr99.it. Sono radio che non sono in concorrenza con noi, ma sono un completamento, e quindi c'è ovviamente RTR 99 ti ricordi, c'è 50-60 Story, c'è Radio Pop e Rock con tutte canzoni internazionali, c'è Radio Poo, e per i più giovani c'è Radio Wannabe, che però è una radio che trasmette le canzoni che possono essere belle dell'ultimo periodo, dell'ultimo tempo, andando a prendere anche canzoni da 33 giri, perché comunque anche i nuovi artisti, alcuni non tantissimi, sanno offrire comunque delle buone canzoni. Voglio parlare di, non so, Cesare Cremonini, Achille Lauro, Ultimo, Olli, insomma ce ne sono di artisti che comunque possono regalarci della buona musica. E tutto questo è l'app di RTR 99 ti ricordi, ed è comunque il nostro tempo radiofonico insieme a voi. Adesso però, lasciando stare gli anni 60, vi porto nel 1984. Anche nel 1984 appunto c'era l'Eurovision Song Contest, naturalmente anche nel 1984 ci sono stati avvenimenti che hanno fatto parte certamente della nostra vita, però insomma devo dire che nel mese di agosto e luglio non ci sono stati poi avvenimenti importantissimi, a parte insomma le Olimpiadi che si svolsero nel 1984 a Los Angeles e termineranno poi il 12 agosto, e devo dire trasmesse in televisione. Insomma, quando ci sono le Olimpiadi l'estate è più bella, perché comunque abbiamo qualche cosa da fare. Parliamo di tempi dove a volte ci si annoiava un po' e la televisione forse era più importante di come è oggi. All'epoca era bello anche, tra appunto una gara di atletica e una gara di pallanuoto, vedere anche qualche musicarello, perché i musicarelli soprattutto in estate hanno vissuto la loro epopea migliore, il loro tempo migliore. E nonostante fossero passati tantissimi anni, rivedere Gianni Morandi, Little Tony, Bobby Solo in quelle interpretazioni, in quei musicarelli, è sempre stato un qualcosa di molto bello. Ma negli anni 80 c'erano anche i Talk Talk, questi qui.

0: 99. Ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ecco, queste canzoni, lo diciamo spesso, altrove non le sentite, eppure qui c'è bellezza e qui c'è assolutamente una parte della nostra vita, perché comunque nel nostro tempo e nel nostro passato gli alunni del sole ci sono stati. La canzone più importante forse è stata Liu, non so se è stata poi la più bella, però comunque in quell'estate del 1978 avremmo voluto anche noi avere la nostra Liu, e quel brano fu importantissimo nella hit parade. Però riavvolgendo il nastro un po', dobbiamo annoverare tantissime altre canzoni meravigliose e bellissime, con degli arrangiamenti anche orchestrali eccezionali degli alunni del sole, e anche in questo caso è giusto non dimenticare nulla, come è giusto non dimenticare anche delle canzoni, come diciamo spesso, che hanno attraversato il nostro tempo e che poi abbiamo un po' accantonato. Quando si parla di Antonello Venditti ci vengono in mente Sotto il segno dei pesci, Sara, insomma Stella, poi ci possono venire in mente altri brani, bellissimo per esempio il brano Qui dall'album Cuore, Ci vorrebbe un amico e così via. Ma riavvolgendo il nastro davvero ancora un po', e andando al primo Venditti, quello che appunto voleva raccontare storie in maniera diversa, quello di Lilli per esempio, pezzo pubblicato nel 1975, ecco, andando a ritrovare quel Venditti lì ritroviamo un artista un po' diverso da quello che poi abitualmente siamo abituati a raccontare nei tempi d'oggi. E c'era una canzone che colpì molto in quella stagione. Voi questa canzone non la conoscete per niente, perché è una di quelle che non si conoscono. Questo diceva appunto Antonello Venditti nell'introduzione del brano durante un concerto allo Stadio San Siro di Milano. Ed era appunto una canzone di quelle però importanti, che raccontano una situazione diversa dalla solita lurida storia d'amore, potremmo dire così. È una canzone che non dà risposte, il finale resta aperto, c'è un bracconiere che appunto viene narrato in questa canzone. Venditti usa un tema, quello della violenza politica, lo stambecco appunto. Lo stambecco è il sistema e il bracconiere invece vuole uccidere, ed è la giustizia proletaria. Guardate, noi nel nostro tempo abbiamo avuto anche canzoni così, e noi quelle canzoni comunque non vogliamo dimenticarle. Io credo che non esista nessuna radio in Italia in questo momento che possa trasmettere questo brano, lo stambecco ferito. Lo facciamo noi perché anche canzoni così hanno reso importante il nostro tempo, e in quegli anni la musica si mischiava spesso alla politica, il proletariato naturalmente, la protesta, e Venditti ne è stato, devo dire, un autentico protagonista. Sarebbe bello, sì, devo dirvi la verità, sarebbe proprio bello avere Venditti qui in radio per parlare anche, e perché no, dello stambecco ferito. Venditti non c'è, ma c'è però una sua canzone, ed è questa qui, per ricordare il 1975.

e lo vedo finalmente, quel sigaro nero che brilla. E lui, lo stambecco ferito.

la bionda compagna. E suo figlio girerà come un biglietto da mille i college inglesi.

Dall'inizio alla fine, d'altronde questa è una canzone che va ascoltata dall'inizio alla fine, poi può piacere, può non piacere, però musicalmente parlando, insomma, siamo ad alti livelli e quindi sono quelle cose che bisogna far sentire dall'inizio alla fine. Ci sono voci un po' contrastanti, mi piace poi raccontare quello che succede in radio qui su RTR 99, ti ricordi? Non l'avevo mai sentita questa canzone, è una bella canzone, mentre invece poi buongiorno Fabio, questa canzone non è una canzone proprio brutta, non mi piace, però è una gran bella canzone, diciamoci la verità. Vedete, ascoltare una canzone così ci fa capire come è cambiata la musica e com'era la musica prima. Questa canzone dura quasi 7 minuti e l'abbiamo ascoltata dall'inizio alla fine perché è giusto che sia così. All'epoca gli artisti facevano canzoni anche da 7 minuti perché quella canzone doveva durare quel tempo lì. Oggi anche gli artisti si sono omologati a fare canzoni da 2 minuti e 50 secondi perché le radio chiedono le canzoni da 2 minuti e 50 secondi. È sbagliato come concetto. Questa è una grande canzone, bellissima. Il coraggio di RTR 99, ti ricordi? Credo di non aver mai sentito in una radio privata questa canzone, complimenti. Venditti dovrebbe venire da voi e dirvi grazie, perché se trasmettete una canzone come questa, che è bellissima e mi piace tantissimo, voi siete una radio da omaggiare e gli

0: artisti vi dovrebbero ringraziare, dovrebbero venire personalmente a dirvi grazie, perché sostenete ancora la loro musica e il loro repertorio. Mi piace molto questo messaggio. A me Venditti non è mai piaciuto un granché, ma questa è una canzone. Bisogna dire a Venditti di venire a RTR 99, ti ricordi? Perché l'intelligenza deve portare a una decisione di questo tipo, perché siete l'unica radio a trasmettere una canzone come questa. Beh, grazie di questi messaggi. Siamo, dopo questi 7 minuti, un bel po' in ritardo. Ci sta Cuore Matto, ma ci sta anche qualche consiglio.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Stamani il capo dello Stato Mattarella, per la giornata internazionale degli infermieri, ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
4: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
3: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma è massima la cautela in Italia. Così il Ministero della Salute, che ha diffuso la circolare con le linee guida per le persone che abbiano avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: RTR 99

Questo 45 giri, mamma mia, quanto ha girato dentro al mio mangiadischi, assolutamente mangiadischi, disco rovinatissimo, più si sentiva e più si rovinava, ma insomma, cuore matto è rimasta dalla parte del cuore, possiamo dire davvero così. Un po' come tutte, nessuna esclusa, tutte le canzoni dei Beatles.

Sì, beh, insomma, è sempre un bel sentire, eh? Penso sempre a queste canzoni e ai fortunati che hanno avuto modo di ascoltarle, casomai per la prima volta, perché erano appena uscite. E casomai dicevano: guarda, è uscita questa canzone dei Beatles, è un bel pezzo, che bello, sì, assolutamente. Ma chi ha vissuto quel tempo non sapeva in quei giorni che stava ascoltando la storia, e dopo tantissimi anni quelle canzoni ancora oggi sono così moderne, così belle, così rivoluzionarie. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce molto, no? Pensare ai giovani, in questo caso del 67, che sono andati a comprare un disco dei Beatles, ignari che poi quel disco sarebbe davvero diventata storia. Si sapeva che si andava a comprare un qualcosa di bello, ma comprare qualcosa di bello non è esattamente la stessa cosa di comprare una cosa che poi è diventata veramente e realmente storia, davvero. Sally di Vasco Rossi, dai che ci sta bene.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno, donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: 15 dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Ecco, questa è una di quelle canzoni che rievocano assolutamente l'estate. In questo caso l'estate del 1980, una canzone potente, ma soprattutto un 33 giri fortissimo per Umberto Tozzi. Io ricordo che per essere al sicuro avevo comprato in quell'anno sia il 33 giri, quindi il vinile, sia proprio la musicassetta da tenere rigorosamente in macchina. Ogni qualvolta si infilava l'autoradio e si diceva: e che cassetta mettiamo? Quella di Umberto Tozzi. E si partiva proprio con Stella Stai. Però vi ricordate una cosa? Perché questo è assolutamente da annoverare nella strana nostalgia. La cassetta, naturalmente, partiva dall'inizio, se la cassetta era posizionata all'inizio, ma altrimenti quando noi finivamo il nostro viaggio o il nostro spostamento, naturalmente tiravamo fuori la cassetta, non importava in quale punto fosse, e poi la mettevamo via da parte. Quindi molto spesso le cassette, le musicassette, erano a metà, venivano fermate a metà, quindi quando poi riprendevamo il nostro ascolto, non è che si riprendeva da Stella Stai, casomai si riprendeva dalla canzone numero 3 del lato A, che era Calma. Succedeva assolutamente così. Però in questo modo davvero noi avevamo l'opportunità di conoscere a fondo i 33 giri, perché poi non ci andava di riavvolgere il nastro in quel caso e di ripartire dall'inizio, anche perché Stella Stai, A cosa servono le mani, poi parcheggiavamo, scendevamo, toglievamo la cassetta, quando risalivamo in macchina dicevamo: ascoltiamo ancora Umberto Tozzi? Sì, dai, ancora Umberto Tozzi. E allora c'era Calma, Fermati allo stop, e poi però la cassetta bisognava girarla per forza perché era finito il lato A. E se capitava di parcheggiare ancora, la cassetta si rimetteva a posto, e se non ce l'avevano rubata, quando risalivamo in macchina ripartivamo con Dimmi di no, Gabbie, Nemico Alcol e Luci ed ombre. Era così, un disco in macchina registrato su musicassetta durava anche 4 giorni, ma era bello perché pian piano lo ascoltavamo tutto e imparavamo le canzoni e imparavamo ad apprezzare tutte le canzoni dei vari 33 giri. RTR 99 ti ricordi?

Beh, insomma, Supremes, siamo nel 1965, è il mio anno, e allora in quegli anni 60 davvero ci sono canzoni che hanno attraversato il tempo, come anche questa qui che ascoltiamo ora, si intitola Il giocattolo di Gianni Morandi. Ecco, anche questa è una di quelle canzoni un tantino dimenticate, che però poi quando ritornano nella nostra programmazione, nella programmazione di RTR 99 Ti Ricordi, ci fanno tornare in mente mille cose.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
13: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
13: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: cane non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
1: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
0: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

e con Fa qualcosa si chiude la strana nostalgia di oggi qui su RTR 99 Ti ricordi. Se vogliamo, questa canzone che sta per arrivare poi ci unisce all'inizio della strana nostalgia di oggi. Avevamo parlato di quella carezza della sera, avevamo parlato di quel grande giardino, ma poi in fondo quel grande giardino rappresentava la nostra casa di tantissimi anni fa, quelle case che ancora oggi noi ricordiamo perfettamente, le location, i luoghi, gli spazi vissuti dentro a certe case che poi casomai adesso non abbiamo più, oppure sono cambiate, sono mutate, oppure abbiamo appunto traslocato, perché il trasloco comunque colpisce tutti prima o poi. E allora, Traslocando di Loredana Bertè, una bella canzone del 1982 a mettere la parola fine sulla strana nostalgia di oggi, che tornerà poi nella giornata però di domani. Vi ricordo invece che giovedì e venerdì io e la strana nostalgia non saremo in onda, due giorni di stacco, di riposo dopo una tirata unica da agosto fino ad oggi, ma poi lunedì si tornerà a riavvolgere il nastro un po', poi ci saranno un po' per tutti alcuni giorni di piccole e grandi pause, ma l'importante è che ci sia sempre RTR 99 Ti ricordi. E allora, Traslocando ci porta a chiudere la strana nostalgia di oggi. Ve lo dico sempre, ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo. Vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, e più tardi arriverà il capitano Andrea Torre. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai.

0: soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ciao, eccoci, 13 e 3 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, 12 di maggio 2026, buon martedì da parte di David Guarnieri.
3: E buon martedì da Paolo Famiglietti, insieme fino alle 16, che bello.
2: Bello, eh?
3: Dai, sì, sì, oggi è primaverile, però ogni tanto arriva qualche nuvoletta, insomma, vabbè. Dai, ci può stare.
2: E allora, la prima canzone ci porta nell'anno 1971, Rosalino ci canta...
3: Il gigante e la bambina.

0: 9 ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729. Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06.

0: 3321181 autocentrosaxarubra.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Il Festival di Sanremo dell'85, evidenziato da questa bellissima Alley che Anna Oxa presentò in quella edizione e che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Buon martedì da Paolo Famiglietti, da Davide Guarnieri fino alle 16 insieme, ed essere insieme ad un brano scritto da Paul McCartney, uno dei tanti, per i Beatles, in questo caso è una, diciamo, magra consolazione, perché il piccolo Julian Lennon aveva subito il divorzio dei genitori e allora lui, per consolarlo, aveva scritto questa canzone originariamente intitolata Hey Jules, perché insomma come metrica funzionava. Jules inteso come diminutivo di Julian, che poi diventò Hey Jude e forse probabilmente, anzi sicuramente, ha fatto la fortuna dei Beatles e di Paul McCartney in questa canzone del 1968. È nota anche per il famoso coro, io lo definisco del na na na, non me ne vogliate, però insomma è un rimpicciolire quella che è stata e resta una grandezza dei Beatles. La riviviamo insieme, va. Su RTR 99, ti ricordi, arriva Hey Jude con i favolosi 4. Hey.

RTR 99, ti ricordi 1967, una canzone che funziona tantissimo in Francia, arrivando nella top 10 dei dischi più venduti, intitolata Comme un garçon, naturalmente Sylvie Vartan nella versione italiana della primavera 1968. L'abbiamo ritrovata proprio in questo pomeriggio di martedì 12 di maggio 2026. A questo punto ritorniamo all'estero. Nell'ottobre del 1980 esce l'album numero 12 per i Kool & The Gang, intitolato Celebrate. Beh, il titolo del singolo è quasi simile a quello dell'album. Celebration, allora una celebrazione musicale con i Kool & The Gang, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi?
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

16, 39 minuti primi all'orologio di RTR 99. Ti ricordi con i Mattia Bazar, con le voci di Carlo Marrale e Antonello Ruggero. Questa era ovviamente Che male fa Brano, che quest'anno festeggia 50 anni dalla sua uscita discografica. 1996, quindi andiamo avanti di 20 anni, mi sembra giusto. Settimana del 12 di maggio, appunto, di 30 anni fa. Andiamo a dare un'occhiata a una classifica, ma non una classifica discografica, bensì una classifica di libri, i più venduti della settimana, appunto, del 12 maggio 96. Nella narrativa italiana, al terzo posto, l'evento letterario dell'anno, Va dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro. Al numero 2, altro libro di culto, Jack Frusciante, uscito dal gruppo di Brizzi, di Enrico Brizzi. Al primo posto, Alessandro Baricco con Seta. E poi per la narrativa straniera, a dominare è Onda d'urto di Clive Cluster, mentre per i tascabili, beh, insomma, è il super classico che non va mai fuori moda, giustamente, Giacomo Leopardi con 17 poesie. E adesso lo stile inconfondibile di Midge Ure, grandissimo musicista scozzese, che ci presenta il suo successo più importante, Breeze, un respiro, su RTR 99, ti ricordi?

A tutto ritmo con il rettore Lamette dal 1982 in questo pomeriggio di martedì. E adesso ad RTR 99, ti ricordi, parliamo di un castello medievale, quello di Borgo Petroro, dove delle maestranze molto molto sapienti hanno creato 13 camere, tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche fino alle suite con spa, e il nome è Borgo Petroro, dove potete vivere nella campagna di Todi e insomma trascorrere delle giornate indimenticabili, come d'estate con la piscina, poi c'è la cantina privata, una vista a mozzafiato e, se volete, anche delle bellissime escursioni in bicicletta. Noleggiate le bici elettriche, quindi risultate sia, diciamo, rispettosi dell'ecologia ma anche del vostro fisico. E se poi volete recuperare un pochino, c'è una sala colazione dove gustare delle prelibatezze e, per completare, anche il ristorante La Locanda Petreia, che non è solo bello ma anche una cucina legata al territorio. Insomma, contattate Borgo Petroro a nome di RTR 99, ti ricordi, allo 075 9978 543. Se volete un'anteprima di che cos'è Borgo Petroro, potete vederlo sul sito www.borgopetroro.it. E allora chiamatelo 075 9978 543, perché anche Borgo Petroro è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Quando a Sanremo c'era la duplice esecuzione, in questo caso il 1970 della Spada nel Cuore, abbiamo sentito Little Tony, c'era ovviamente anche la controproposta, diciamo, la sua personale proposta di Patti Pravo, che comunque ritrovate qui nella nostra programmazione su RTR 99, ti ricordi. Adesso una voce baritonale, beh, è noto soprattutto per questo, per essere stato il frontman e anche un po' il fondatore dei Doobie Brothers, ha collaborato con gli Steely Dan, tra le sue collaborazioni ci sono anche nomi come Aretha Franklin, Patti LaBelle, Christopher Cross, con cui insomma ha avuto una collaborazione di lunga data. Lui è Michael McDonald, arriva con Sweet Freedom qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

apprezzata in tutto il mondo. Il loro successo del 1974 è ispirato a un successo letterario importantissimo come The Wonderful Wizard of Oz di L. Frank Baum, poi divenuto anche celebre film di Victor Fleming nel 1939, Il Mago di Oz, ovviamente con Judy Garland. Eccolo qui, Tin Man, l'uomo di latta, secondo gli America, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E devo dire che è sempre un piacere riascoltare i ricordi legati al Festival di Sanremo. Del resto è un festival di cui ci lodiamo da tanti e tanti anni, da tante e tante edizioni. Nell'edizione del 1971, con fortuna, c'erano anche i Ricchi e Poveri e la loro Che Sarà. Che sarà dei prossimi minuti? Beh, ascoltiamo una canzone il cui titolo è Sussudio. Non vuol dire niente, una parola inventata senza significato, però Phil Collins, insomma, sicuramente un luminare della musica, scelse questo titolo perché era da al ritmo che lui stava in quel momento componendo, e quindi è diventata poi una hit mondiale da questo album del 1985, No Jacket Required, che andò molto bene, forte anche di questa canzone, che funzionò sì nelle radio ma anche e soprattutto in discoteca, visto che aveva il ritmo giusto per essere ballata in pista. E allora il 1985 da sottolineare qui su RTR 99 Ti Ricordi, ovviamente con la voce storica dei Genesis e anche cantante solista di successo. Con Sussudio arriva Phil Collins.

Una faccia pulita raffigurata da Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, album strafortunato del 1972. RTR 99 ti ricordi ancora un buon pomeriggio da David in questo martedì 12 di maggio. E ora 1985, un brano lanciato da un gruppo, Eiley, Jasper Eiley, ma sicuramente più famoso nella versione di una band britannica, gli House Martins, canzone che nella loro interpretazione riuscì ad arrivare al numero 1 nelle classifiche del Regno Unito proprio 40 anni fa. E allora, Caravan of Love, tutta per voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: e su taglialui.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

60 anni, insomma, proprio nella primavera del 1966 andò in onda una edizione Monster di Studio 1, l'ultima, diretta naturalmente da Antonello Falqui, condotta da Lelio Luttazzi, con 20 puntate all'attivo e 4 prime donne a condurre con Luttazzi questi appuntamenti. Nell'ordine Sandra Milo, Ornella Vanoni, Rita Pavone e Mina. E oggi abbiamo ascoltato Rita Pavone proprio con la canzone di chiusura delle sue 5 puntate, gestite appunto dalla cantante torinese, e il brano era ovviamente Fortissimo. E adesso, Fortissimi, andiamo nel maggio dell'87 a dare un'occhiata alla top 5 degli album più venduti negli Stati Uniti, proprio nella settimana del 12 di maggio. Al numero 1, The Joshua Tree, U2. Numero 2, Slippery When Wet, Bon Jovi. Numero 3, License to Ill, The Beastie Boys. Al numero 4, Look What the Cat Dragged In, Poison. Numero 5, Graceland, album premiatissimo di Paul Simon, da cui estraiamo You Can Call Me Al su RTR 99. Ti ricordi?

Su RTR 99 ti ricordi, abbiamo ballato un lento, un po' come si faceva nelle feste in casa, ma anche in discoteca si mettevano, e poi dopo non si sa perché è arrivata questa moda solo dello svelto, però insomma anche un lento ci sta bene. Tanta voglia di lei, Pooh, alle 14.46 su RTR 99 ti ricordi, con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri, fino alle 16 in questo martedì 12 di maggio, soleggiato ma anche tanto ventoso. E allora creiamo un'atmosfera particolare, perché arriva un pop molto sofisticato, quello che andava tantissimo in voga negli anni 80, quello di Sade Adu con Your Love is King su RTR 99 ti ricordi.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.

Un grande salto nel blu e soprattutto un salto nel 1989, un album fortunato per Zucchero Fornaciari con A Wonderful World. Pochi minuti e saranno le 15, si avvicina lo spazio con le ultime dall'Italia e dal resto del mondo. Intanto c'è questa canzone d'amore scritta da Eric Clapton per conquistare Patti, questa Patti Boyd che all'epoca era moglie del suo amico George Harrison, e canzone che ha avuto più successo proprio nell'interpretazione di Eric Clapton, ma in origine lanciata proprio dal gruppo Derek and the Dominos nel 1970, ed è proprio quella che vi facciamo ascoltare. Leila arriva qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati i due fermi in relazione all'aggressione della scorsa notte a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un 16enne italiano e di un amico sudamericano. La vittima è in gravissime condizioni. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Così il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera, sono 9 i contagi confermati. In Italia in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Qualcuno vorrebbe derubricare il Covid a una leggera influenza, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando il contributo decisivo degli operatori sanitari durante la pandemia. Ora è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha deciso la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio lunedì le altre gare decisive per la Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

15 e 6 minuti primi, RTR 99, ti ricordi Dario Baldambembo e Caterina Caselli più le quattro voci misteriose che furono oggetto di un quiz per il programma televisivo Super Flash di Mike Bongiorno, di cui fu sigla finale nel 1982-83. Per la cronaca, le voci misteriose furono quella di Gigliola Cinquetti, Giuni Russo, Pupo e Ornella Vanoni. 1973, una canzone ispirata niente meno che al preludio in C minore opus 28 number 20 di Frédéric Chopin, niente meno, per una canzone lanciata da Barry Manilow nel 1973 e resa ancora più famosa da Donna Summer nel 1976. Oggi però tocca a Barry Manilow tenerci compagnia con Could It Be Magic su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

RTR 99, ti ricordi Musica Ribelle, quella proposta con successo nel 1977 da Eugenio Finardi. E ora un anno che, insomma, pieno di successi, di avvenimenti internazionali e quant'altro. In questo caso affrontiamo il tema cinematografico con il 1962, settimana del 12 di maggio. Andiamo a vedere un po' i film di maggiore interesse del periodo. Allora, un Frank Capra ad eccezione con Angeli con la pistola, Glenn Ford, Bette Davis e Peter Falk gli interpreti principali. Un nuovo lussuoso cinema per l'ultimo grande successo di Frank Capra, per l'appunto. E poi un Totò anche in questo caso straordinario con Totò Diabolicus, uno dei più famosi nella decade 60 del grande Principe De Curtis. E poi in ripresa straordinaria all'Oscar 1962 per la migliore attrice, ossia Sofia Loren con La Ciociara, regia di Vittorio De Sica. E ora arriva il primo successo discografico di Dionne Warwick, ovviamente firmato Burt Bacharach e Al David, Don't Make Me Over, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi? We'll be right back.

come contraddirli. Elio e le storie tese, 15:26 su RTR 99, ti ricordi? Pronti per un buon consiglio? Vi parliamo di olio, ma solo quello buono e italiano, alla base della dieta mediterranea, e Opilatium lo è assolutamente. Ascoltate questa bella offerta riservata proprio a voi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? E l'olio certificato italiano lo potete acquistare ad un prezzo introvabile, 2 latte da 5 litri a 109 euro, oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. C'è anche la versione biologica di Opilatium, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro 2 latte da 5 litri e 219 euro 4 latte da 5 litri. Per ordinare questo olio qualificatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, facendolo direttamente allo 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, oppure potete andare sul sito opilatium.it, è scritto opilatium.it, digitando questo codice, cioè il nome della nostra radio RTR 99. E allora, pronto il numero di telefono per prenotare e godere di questa offerta, 0774 615 115. Opilatium, l'olio consigliato da RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
6: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
7: Usato Days.
6: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
7: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
6: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
7: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
6: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
7: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
10: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

qual è la differenza sentir cantare una canzone da un interprete piuttosto che un'altra? Sono dettagli, eh? Abbiamo fatto un po' di così di ironia spicciola su questo titolo, questo insomma importante riferimento di Ornella Vanoni nel 1973. Era proprio dettagli qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Gli ultimi minuti saremo insieme fino alle 16 con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri in questo pomeriggio di martedì, e adesso ce ne andiamo nel 1982 a riscoprire Let Me Go, una canzone degli Even 17. Non so se lo sapete, ma il nome del gruppo deriva, ispirato da una band immaginaria che è citata in un romanzo, Arancia Meccanica, che più tardi Stanley Kubrick prenderà, riadatterà per il suo film molto premiato, insomma per il grande schermo. Un mix di funky e elettronica che funzionò molto bene negli anni 80, ma che devo dire ancora al presente è un punto di riferimento importante in tutta la carriera degli Even 17. E allora, pronti ad andare in quel 1982 a riscoprire questo brano molto trasmesso dalle radio, ma come dico spesso, quando c'è il ritmo, in questo caso il funky e l'elettronica, e arriva bene anche sulle piste da discoteca. E allora Let Me Go con gli Even 17, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

Giovanotti, 700 giorni era l'album del 1986 che conteneva appunto questa bella canzone che abbiamo ritrovato su RTR 99, Ti ricordi? Canzone che poi è stata interpretata anche da Ornella Vanoni nel 1997 nell'album Argilla. A proposito di canzoni reinterpretate, come si suol dire, la seconda volta a volte può essere meglio della prima. In questo caso le volte sono molteplici. Questo brano intitolato Torn venne lanciato nel 1991 da una band, Edna Swap. Non successe niente. Nel 1996 Liz Sorensen, la cantante danese, la ripropone a suo modo come Burnt. Niente anche in questo caso. Ancora non è detto? No, perché americana e norvegese assieme, Trine Rein, ancora una volta come Thorn. Ancora niente, ci voleva Nathalie Imbruglia nel 1997, lì il successo fu clamoroso. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

E chissà dove sarà questa cometa che è nel cuore di Fabio Concato. Mamma mia, romanticismo a profusione con Sexy Tango. Per arrivare al momento dei saluti in questo martedì 12 di maggio, almeno per la prima parte del pomeriggio, con Paolo e David. Abbiamo sentito questo ricordo legato al 1984 del cantautore milanese. Tra poco invece in arrivo dagli anni 70 una canzone che ha una lunga storia, fino poi a una riedizione anche di Whitney Houston, devo dire anche molto lodevole, di I'm Every Woman. Chaka Khan dal 1978, appunto, per chiudere questa prima parte del pomeriggio di martedì su RTR 99, ti ricordi. Tra poco Andrea Torre con voi fino alle 20, ci sarà tutta la Torre Terapia da seguire anche in questo 12 di maggio, ma noi adesso andiamo a suon di funky e anche un po' di disco con Chaka Khan con I'm Every Woman. E allora da Paolo Famiglietti e David Guarnieri, grazie per essere stati con noi, grazie anche a tutte le persone che ci hanno scritto al 338 99 00 99 0. Torniamo domani alle 13 su RTR 99, ti ricordi. Come già detto, in arrivo musica e voce di Chaka Khan.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Restano in quarantena fiduciaria e sono asintomatici l'altro marittimo di Torre del Greco e la donna fiorentina. Tutti erano sullo stesso aereo. Risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. I campioni degli italiani attualmente in quarantena saranno inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia, ha chiarito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In gravissime condizioni, il 23enne accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano, la vittima operata in prognosi riservata. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Alla stessa ora di lunedì le altre gare decisive per la Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: E alle 16:04 di martedì 12 maggio, dopo la splendida chiusura di Paolo Femmelietti e David Guarnieri con una favolosa Chaka Khan e anche un passaggio per le notizie, come al solito, non troppo confortanti, ma noi siamo pronti a farci scivolare tutto addosso per iniziare la nostra sessione quotidiana di Torre Terapia. Inizia Torre 99, io sono Andrea Torre, decisamente di buon auspicio, con un pizzico di ironia, il primo pezzo che ho scelto per la puntata di oggi, suggerimento che mi è arrivato direttamente da Paolo Femmelietti. Via ottimismo!

0: sposarci si va.
1: Ho messo tra parentesi, tra incise tra virgolette, il lato ironico ovviamente di questa scelta per aprire la torre terapia di questo martedì 12 maggio. Tranquilli, perché noi abbiamo sì mollato gli ormeggi, ci siamo staccati dalla banchina, però il vostro capitano, tranquilli, eviterà tutti gli iceberg, tanto non ne incontriamo, perché noi scegliamo mari in cui sia fondamentale il tema della condivisione, tutti insieme condividendo, sospinti dall'amore, dall'amor, ma anche da

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

vedo, lo so che lo state facendo, lo so che state cantando senza imbarazzo questa canzone di Pupo. Non servono, non serve assolutamente mettersi a criticare lo stile musicale, lo stile dell'artista, del cantante. Non è servito a niente in quegli anni lì. Un pochettino di pozzetta sotto il naso ce l'avevamo. Qualcuno ancora oggi mi dice: ho sentito che annunciavi la canzone di Pupo. E beh, qual è il problema? Ma qual è il problema? Primo, l'ha scritta la mia amica Donatella Milani. Secondo, poi, se c'è una cosa di cui magari ci si può imbarazzare o Pupo poteva imbarazzarsi, era quel taglio, una sorta di semicaschetto, come l'abbiamo visto raffigurato sul 45 giri. Ma ci ha fatti milioni e milioni e milioni con questa canzone, e sono sicuro che anche molti di voi, una volta mollati i vostri ormeggi, le vostre catene mentali, siete lasciati andare cantando questa grandissima hit, questa immensa hit nella storia della musica italiana. C'è veramente tanto da recuperare, ma anche da rivalutare. Io sono molto contento se so che anche in questi ultimi minuti vi siete lasciati andare e avete cantato insieme a Pupo Su di noi. Che meraviglia! Le 16:21 è iniziata la Torre Terapia, siamo insieme fino alle 20. A vostra disposizione il 338 99 00 99 0, il nostro contatto WhatsApp con moderazione, ma sicuramente risponderò a tutti come al solito. Alcuni di voi li porterò in diretta con me e poi vedremo il resto, lo costruiamo così. Ovviamente anche oggi abbiamo preparato, Marco Lolli e il sottoscritto, una scaletta dalle mille sorprese, ma ci arriveremo. E c'è una cosa da fare quando si ascolta Torre 99, quando ci si sottopone alla Torre Terapia, ci si mette su questo lettino un po' così immaginario e ci si sottopone a una seduta di terapia a base di musica. Bisogna starci per almeno 4 ore. Eh sì, non si può andare di corsa, dobbiamo godere fino in fondo per poter godere fino a fondo veramente degli effetti benefici della nostra terapia, della nostra pratica quotidiana. Bisogna lasciarsi veramente andare, anche a costo di metterlo giù quel telefono. Non è fondamentale, insomma, mandare messaggi via WhatsApp. Se li volete inviare al vecchio capitano, anzi al maturo capitano, io sono contentissimo, sono ancora più contento se so che di essere riuscito a coinvolgervi, a distrarvi, a portarvi su un'altra dimensione, la dimensione del sogno, della fantasia e ovviamente del grandissimo ricordo. Andiamo nel 1975, questa canzone la scrisse Nils Sedaka per una coppia che lo era artisticamente ma anche di fatto. Si chiamavano Captain and Tennille. Beh, il capitano, Captain, ci stavano tutti, insomma. Love, we keep us together.

0: proprio, cioè il sapore degli anni 70. Sì, sì, assolutamente. Ci sono i colori degli anni 70. Una canzone ci riporta direttamente lì. Canzoni meravigliose, molto famose naturalmente nei paesi in cui furono pubblicate, un po' meno in Italia perché non c'era una grandissima divulgazione, tranne Alto Gradimento e Supersonico, ovviamente, ci mancherebbe altro. E le prime radio private che si affacciavano nelle radio libere proprio in quel 1975. Che
1: meraviglia. Ma lo vedete che il capitano è magico? Pensa, dai, la volevo trasmettere sabato questa qui.
0: Dai! Ce lo siamo persi, aspetta un attimo, ci siamo persi Teo Bellia. Eccolo te, eccolo qua.
1: Volevo trasmettere sabato questa qui. Non ho fatto in tempo a metterla, ma grazie, mi accompagnate con Captain Antonio mentre sono impelagato sotto il sole nel traffico di Roma, ed è sempre una gioia con RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio a tutti e grazie, capitano.
0: Ciao Teo Bellia, che bello sentirti, che bello sentire la tua voce che va a impreziosire il nostro incontro pomeridiano qui su RTR 99, ti ricordi? E tu mi confermerai, ovviamente, essendo un validissimo, importante testimone di quegli anni lì, che erano quelle canzoni un po' difficili da ascoltare alla radio e quindi da conoscere. E i pionieri della radio nazionale ci pensavano, no, però ovviamente avevano una porzione molto piccola rispetto alla programmazione, e quindi soprattutto Supersonic e Alto Gradimento, però poi arrivammo noi e ci fu consentito quindi di divulgare queste linee musicali che venivano dagli Stati Uniti d'America o dall'Inghilterra. Allora, i messaggi sono già tantissimi oggi al 338 99 00 99 0. Io cercherò come al solito di rispondere a tutti, ma mi piace questa definizione che ha dato Ilenia del nostro incontro pomeridiano: rifugio per i cuori vivi in questo deserto di sentimenti. Ci hai azzeccato in pieno e quindi te la dedico e ce la cantiamo insieme questa canzone degli 88.

0: A memoria anche questa, compresi gli assoli finali, ovviamente. Al 338-9900-990 sul tema del karaoke. Ciao Andrea Torre, da Alexander. Sai che non sarebbe una cattiva idea mettere in ogni pezzo che passate le parole in TV per poterle cantare? Sarebbe bellissimo, amico mio. Ma questa domanda andrebbe inoltrata a chi si occupa delle finanze di RTR 99. Ti ricordi il nostro Fabio Martini? Perché questa eventualità comporterebbe un esborso ulteriore rispetto a quello che già avviene allo stato dei fatti nei confronti delle società che detengono i diritti d'autore. La SIAE ci chiederebbe tantissimi soldi in più e purtroppo funziona così. Non so se seguite Techetè, quel programma che andava in onda, sembra che non sarà riconfermato quest'estate, dove un paio di puntate provarono a mettere in pratica questa modalità karaoke aggiungendo i testi. Durò solamente una serata, forse massimo due. Chiesi perché? Proprio perché la SIAE aveva chiesto una integrazione economica che rendeva ovviamente non affrontabile un ragionamento di questo genere, laddove insomma non è che contribuiscano con poco all'esborso mensile delle aziende radiofoniche, delle aziende televisive. Insomma, nel nostro budget c'è una larghissima parte che è dedicata proprio e indirizzata a questi signori qui, SIA e tutte le altre società, e quindi purtroppo non si può fare. Ma noi alcune canzoni le ricordiamo a memoria, quindi riusciamo lo stesso, eventualmente magari mettendole sul nostro smartphone, a seguirne il testo. Proviamo per esempio con Io camminerò di Fausto Leali, che arriva tra pochissimo.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99 ti ricordi?
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
17: Romana Auto.
15: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Quindi dopo aperitivo?
17: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
17: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
17: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

risalita nella ripartenza della sua carriera, ma poi interpretò anche lui, come nel caso di A Mano a Mano. Ci sono poi i gusti che si dividono rispetto alle interpretazioni, va benissimo così, eh? Fatemi gonfiare un po' il petto, fatemi gonfiare il petto. Buonasera, mi scrive Daniela. Grazie per questo meraviglioso spazio di Torre Terapia che ho scoperto da poco. La vostra attenta scelta musicale unisce magicamente la piacevole voglia di ascolto e la curiosità che lega ogni interprete alla propria canzone. Grazie e buon ascolto a tutti. Benvenuta a bordo. Ci sono sempre nuovi amici e nuove amiche che intercettano il nostro viaggio pomeridiano e quando vi manifestate io non posso che essere contento e mi inorgoglisce anche un po'. Non ve lo posso e non ve lo posso assolutamente nascondere, perché qui si parla, come sappiamo e come sapete, a cuore aperto. C'è una grandissima interprete e autrice che si chiama Syda Garrett, che è la coautrice di un pezzo famosissimo di Michael Jackson, incluso in Bed, che è Man in the Mirror, ma fu chiamata da Quincy Jones per cantare insieme a lui, perché è anche un'ottima cantante, quest'altra meraviglia inclusa sempre in quel 33 giri, altro album dei grandissimi record, e questa I Just Can't Stop Loving You su RTR 99, ti ricordi?

diciamo sempre in apertura del nostro incontro pomeridiano, questa che facciamo qui è un'opera di distrazione di massa e spero che già alle 16.45 si sia riusciti un po' a mollare rispetto all'attualità, ricca e piena di minacce come al solito. Adesso dicevamo l'antivirus, non ci facciamo spaventare, assolutamente non ci facciamo spaventare, però noi di RTR 99 ti ricordi abbiamo un'azienda che sicuramente torna molto utile in questo periodo con questa ulteriore minaccia, si chiama Zucchet Italia, e beh questo almeno possiamo farlo, possiamo sicuramente rivolgerci a Zucchet Italia di Gianluca Zucchet, che è un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, disinfezione, trattamenti antivolati, oltre all'installazione di moderni impianti fissi antizanzare per giardini privati, ville e casali. La pulizia, l'ordine, la disinfestazione sono delle attitudini nella nostra vita, sono delle operazioni che dobbiamo assolutamente tenere presente, che dobbiamo cavalcare. Zucchet Italia opera su tutto il territorio di Roma e provincia, inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. Dispone di un punto vendita situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare in circonvallazione orientale 4703-4705. Tutti gli interventi di disinfestazione di Zucchet Italia sono coperti da garanzia di risoluzione dell'infestazione. Loro utilizzano esclusivamente prodotti senza solventi chimici nel rispetto della salute e dell'ambiente. Zucchet Italia offre anche un servizio di disinfestazione biologica contro cimici dei letti ed acari, effettuato con uno speciale macchinario professionale che impiega vapore secco oltre i 180 gradi per un trattamento efficace ed ecco compatibile con questo aumento assolutamente forte delle allergie in questo periodo, ne sono rimasto vittima anche io, anche questo è un aspetto molto importante, la disinfestazione biologica contro le cimici dei letti e gli acari. Per contattare Zucchet Italia vi do il numero telefonico 06 87 77 2915, ripeto 06 87 77 2915, ovviamente qualificatevi sempre come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi per avere il trattamento di fiducia, il trattamento migliore, oppure andate sul sito ufficiale che è zucchetitalia.it. Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet.

0: Ammazza Deo.
1: Qui non serve il testo, non serve il serpentone, non serve l'aiuto per il karaoke, credo, insomma, non serviva nemmeno, non servivano grandi passaggi radiofonici, andava alla radio perché è una canzone che in televisione interpretò tantissimo, definita la canzone dei Separati, un grandissimo Luciano Rossi, che solamente 3 anni fa ci lasciò nell'indifferenza generale. Noi però ce ne accorgemmo e la comunicammo questa cosa in quell'estate del 2023. E adesso andiamo a cantare, preparatevi per andare a cantare al mare. Dove? Alla stessa spiaggia, allo stesso mare.
2: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
3: RTR 99 ti ricordi.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

fumetti degli anni 60, anzi gli anni 60, partiamo proprio dalla definizione di anni 60. Gli anni 60 ci fanno pensare, come detto e analizzato più volte qui a Torre 99, alle estati, perché le canzoni estive sono quelle che hanno lasciato maggiormente il segno. Per noi di Roma le spiagge erano quelle romane, anche perché le canzoni più importanti che segnavano le estati erano quelle di Edoardo Vianello, tra l'altro ritenuto erroneamente autore di questo pezzo, invece fu scritto da Piero Soffici e da Mogol, stessa spiaggia, stesso mare, ma non era la spiaggia di Ostia, eh? Lui raccontava la spiaggia di Cervia, dove lui è nato e dove ha iniziato anche a muovere i primi passi il grandissimo Piero Focaccia, in orchestrine di swing. Sapete insieme a chi? Chi lo affiancava, chi girava con lui i vari stabilimenti, i vari luoghi dove si faceva musica dal vivo? Renzo Arbore, un altro di quelli incrociati, che ha incrociato la sua strada con quella di Renzo Arbore, ma questo non c'entra assolutamente nulla. Diciamo che in RCA si accorsero che era veramente un grandissimo pezzo. Stessa spiaggia, stesso mare, 2 minuti alle 17, RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, anche Donna Summer ha dedicato una canzone bellissima ai ricordi, è del 1977.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoentergermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Che meraviglia, eh? Forza, su, forza. Lui pensava che diventando un angelo, cosa che è avvenuta, peraltro avrebbe potuto risolvere dei problemi del mondo dell'umanità. Ma gli angeli non risolvono i problemi dell'umanità, ma attenzione, perché hanno un ruolo molto più importante: stare al nostro fianco, ognuno al proprio angelo, e quindi individualmente abbiamo questa protezione. Io ci credo moltissimo a queste cose, eh? Lucio Dalla, meraviglioso, con Mauro Malavasi nel 1986, intanto torna a trovarci questa canzone anche per darci la possibilità di dare luogo a qualche riflessione, ce ne sono sempre durante le 4 ore della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi, ma c'è sempre il tempo per tornare a ballare. Canzone che inneggia all'estate come questa, ce ne sono ben poche, eh? Signori, tornano i Boney M.

0: RTR 99. Ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
1: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
3: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

questa canzone sfiziosissima, e questa canzone così sfiziosa, così ironica, così delicata, mi ha fatto inumidire un po' gli occhi, devo dire, sì, perché riascoltandola ho avvertito di nuovo quegli odori dei pranzi domenicali che si preparavano in quegli anni 60, dove la famiglia era riunita, erano molto più riunite le famiglie in quegli anni lì, e quindi anche quegli odori, quei sapori tornano assolutamente alla memoria, odori e sapori che abbiamo un pochettino perso, ma soprattutto erano pranzi non a base solamente di spaghetti, insalatina e una tazzina di caffè e pollo, anche c'era un bel po' di più, insomma, ogni volta ci viene da ricordare come anche le nostre abitudini alimentari, forse anche perché era un cibo differente, era sicuramente, non era processato come quello di oggi, eppure in quegli anni io non ricordo grandissima diffusione dell'obesità. Se andiamo a vedere le foto di quegli anni lì, anni 60 e anni 70, sebbene si mangiasse senza nemmeno un criterio particolare, senza particolare attenzione, non so, a friggere il burro, a friggere le cose nel burro, cosa che si faceva ampiamente a casa mia, e senza particolare attenzione alle quantità, e mi sembra, insomma, andando solamente a vedere delle foto di quegli anni lì, quindi magari andando a recuperare per esempio le nostre foto scolastiche, ognuno di noi ha qualche foto di qualche classe, delle medie o delle elementari o dell'asilo, e io sinceramente non ricordo, c'era magari l'unico o l'unica un pochettino più su di peso che veniva regolarmente presa in giro, ingiustamente, erano atti orrendi di bullismo, però la ferocia dei bambini, dei ragazzi, la conosciamo, insomma, si manifestava in quel modo. Poi abbiamo iniziato a preoccuparci le diete, gli integratori, e vedo girando, insomma, una certa propensione a portarsi in giro una sorta di chili di troppo sulla pancia per i maschietti e sulle cosce, sui glutei invece per le ragazze, eppure non si mangia come si mangiava a quei tempi. Ad ogni modo, lui ci raccontava, Fred Buongusto, di come si chiuda lo stomaco quando c'è un pensiero d'amore, quando c'è un innamoramento in corso, e questa è una cosa assolutamente chimica, assolutamente scientifica. Capita invece di svegliarsi nel pieno della notte, come fece Bruce Springsteen quando gli venne l'ispirazione per questo pezzo, e sentirsi particolarmente infuocati. Eh sì, i sudori notturni, il desiderio di una donna, lo scrisse con questa canzone inclusa nell'album Born in the USA, I'm on Fire, su RTR 99. Ti ricordo.

condivideva il letto con la mitologica Patti Shelf a Bruce Springsteen, sicuramente condivideva il palco, si sono sposati poi nel 1991. Chissà chi è stata la donna che ha dovuto, insomma, spegnere un po' i bollori di un Bruce, di un boss particolarmente eccitato in quella notte lì, 1984. E adesso attenzione amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, perché mi voglio fare un grandissimo regalo con questo pezzo. Io volo, tornerò sicuramente commosso quando dovrò disannunciarlo, si dice così in gergo tecnico, signori. C'è Cassiodoro Vicinetti, c'è Equivoci Amici, c'è il nostro meraviglioso

sei lì, inizi a pensare ai tuoi vecchi amici e ti domandi, dopo tutti questi anni, 20, 30, 40, 50, sono in grado di riconoscerli? Cassio Doro Vicinetti, Olindo Brodi, Ugo Strappi, Soffio Bulino, Armando Pende, i soprannomi che venivano dati ai nostri amici. Ve l'avevo detto, insomma, sì, sono molto commosso, questa è una canzone meravigliosa, così come splendido quest'album Don Giovanni, dove vi ho dimostrato che oltre, al di là del, e soprattutto per contrastare quella nostra convinzione che Pasquale Panella abbia fatto dei testi troppo ermetici, invece in ogni suo testo c'è sempre un filologico, e in questo caso c'era il racconto di una persona che pensa ai suoi vecchi amici, o magari due amici che si incontrano e iniziano a fare l'elenco di tutti i loro compagni di avventure di epoche molto passate, molto lontane. E poi che groove, ragazzi, come giustamente mi ha suggerito Massimo Brancadoro al 338 99 00 990. Lucio Battisti, sappiamo che grazie ai suoi musicisti possiamo definirlo Mr. Groove, perché proprio sul groove basò il suo album la batteria, il contrabbasso, eccetera, e rimanendo colpito da un viaggio americano dove questi due strumenti davano quella pienezza e caratterizzavano uno stile musicale che, senza che noi ci si possa rendere conto, invece ci porta a muoverci, insomma, trascinano, reggono, sostengono la canzone. Ce n'è un'altra di canzone che è un groove pazzesco, perché dicevamo che i due elementi fondamentali sono la batteria e il contrabbasso, il basso di questo pezzo qui di Bill Withers, che fu suonato da Jerry Knight. Jerry Knight era uno dei componenti dei Radio ed è stato un grandissimo protagonista della musica disco e soul degli anni 70, e intervenne anche per questa splendida introduzione di Lovely Day. C'è Bill Withers su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: www.lococcoli.it. Lo Coccoli ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nel

0: Unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Tonello? Tonello lo sapeva benissimo, perché si fosse frantumata la storia lo sapeva, perché era lui il responsabile, ne era lui il responsabile. Non sempre si riesce ad essere perdonati, anche se si scrive una canzone meravigliosa come questa, in effetti. Che mi ha sempre incuriosito fu quel passaggio da Antonello Venditti a Maurizio Costanzo nella vita sentimentale di Simona Izzo, ma questa è un'altra storia. Grande Gianluca da Ostia al 338 99 00 99 0, il nostro numero di WhatsApp. Questa vita è solo un'autostrada che mi porterà alla fine di questa giornata con la Torre Terapia. Ebbene sì, canzoni secondarie, ma non per questo non meritevoli di essere recuperate e ricordate durante il nostro incontro pomeridiano qui su RTR 99. Ti ricordi le gagliardissime Bananarama? Questa si intitolava I Want You Back.

po', perché questa musica, questo stile, questo arrangiamento, quello della premiata ditta Stock, Aitken & Waterman, imperava in quegli anni 80, grazie alle produzioni per Bananarama, per Rick Astley, per Kylie Minogue, l'abbiamo raccontato più volte. Chi invece veniva da grandi successi nel mondo della dance italiana era Ivana Spagna, la quale esordisce in italiano finalmente con Il cerchio della vita, e poi nel 1995 viene chiamata da Pippo Baudo per partecipare al Festival di Sanremo, dove raggiunge la terza posizione con questa meravigliosa Gente come noi, che ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

grandissima artista, mamma mia. Collaborò alla scrittura di questa gente come noi. Per me avrebbe meritato di più Ivana Spagna, non so se siete d'accordo con me, ci sono tante artiste, tante interpreti che celebriamo sempre durante le nostre torre terapie, sono considerate la serie A della musica italiana. Ivana Spagna non so per quale motivo non sia riuscita ad ottenere questo titolo, insomma questa considerazione, non riusciamo ad avvertirla come una delle più grandi interpreti, eppure lo è stata, eppure lo è. 17:48, martedì 12 maggio, io sono Andrea Torre, questa è Torre 99, sottotitolo La Torre Terapia. E c'è una filosofia di un grandissimo artista americano che mi è sempre piaciuta moltissimo e quindi ve la riporto così come lui l'ha detta, una cosa molto breve tra virgolette: andate controcorrente, per così dire, e divertitevi, siate divertenti. Questa è la filosofia che racchiude in effetti tanti valori al suo interno, in effetti, e tutti quanti questa filosofia, chi sente La Torre Terapia, la sposiamo appieno. Sto parlando di You, Luis and the News, questa è

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
0: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

tasse, le guerre che si facevano e si dichiaravano in quegli anni 70 per il petrolio e per il gas, si dichiaravano negli anni 70, 1976, sono passati 50 anni, assolutamente nessun riferimento, ci mancherebbe all'attualità, anzi preoccupiamoci di dare un'altra lettura, preoccupiamoci soprattutto di tutelare noi stessi da un inquinamento, beh quello dell'aria credo che sia difficile, quasi impossibile poterlo evitare, purtroppo vero grande problema, più ancora delle lotte contro il riscaldamento globale, ma questa è un'idea personale, ma cerchiamo di tutelare le nostre anime, i nostri cuori, le nostre coscienze, non ci facciamo avvelenare le anime, le coscienze, il nostro cuore, e nel caso qualche dose di veleno sia entrata, entra tutti i giorni, basta aprire gli occhi la mattina, c'è RTR 99, ti ricordi, con la sua torre terapia per depurare, per pulire, per farci tornare in uno stato psicofisico di salute generale, almeno quello che serve per arrivare con serenità a una cena, cosa che faremo anche questa sera. Vi accompagno fino all'ora di cena, fino alle 20. Poi c'è anche chi mangia un pochettino prima, eh? Sempre comunque con la compagnia di RTR 99, ti ricordi? Me lo confermate in moltissimi. Al 338-9900-990. Il prossimo pezzo l'abbiamo ascoltato in una cover molto bella, peraltro, di Ronnie Jones e Claudia Berry degli anni 70. Ma l'originale appartiene a quella linea di grandi duetti che realizzò Marvin Gaye con vari artisti della squadra della Motown, della scuderia Motown, in questo caso insieme a Kim Weston. Siamo nel 1966 e questa è It Takes Two su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani, oltre al 25enne calabrese, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova, risultato oggi negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. È in gravissime condizioni il 23enne accoltellato al cuore nella notte in piano centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano. La vittima operata è in prognosi riservata. Brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2 e 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev e vince con il punteggio di 1-6-7-6-6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Ed è tutto, a più tardi.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTR 99, ti ricordi?

sei inevitabile. Entri dentro te stesso e cominci a scavare, vai giù, giù, giù a fondo e senti il groppo alla gola, gli occhi si inumidiscono, inizi a strillare, a urlare, perché è una canzone che risveglia un po' la nostra vita, ma soprattutto ci dà la consapevolezza che questi anni sono passati, sono stati consegnati al passato. E allora, quando sei giù, giù, giù e sei arrivato a scavare e hai toccato il fondo, non continui a scavare, riparti e da lì. E anche questa è la terapia, questa pratica che ci consente di volere a certe volte andare anche un pochettino giù,

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 60.

0: 63 Viale Marconi 312, climanetonline.it.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare, vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

C'è questa coda finale meravigliosa con l'arrangiatore del pezzo Pino Presti alla chitarra che dura veramente troppo poco. Dura veramente troppo poco. Avrei aggiunto un minuto, però per il taglio del 45 giri sarebbe stato veramente troppo. Abbiamo raccontato miliardi di volte, abbiamo raccontato la genesi di questa canzone, quindi la salutiamo ricordando sempre con grandissima passione quella era che è stata anche un'era televisiva. Questa canzone esplose quando Mina la cantò per la prima volta a Teatro 10 l'11 marzo del 1972. Teatro 10 che conduceva insieme a Alberto Lupo. Bravi, preparatissimi. RTR 99, ti ricordi? Avete presente la copertina di London Calling dei Clash? E se siete collegati via TV o tramite app, vediamo se questa copertina di questo grande pezzo del King vi ricorda leggermente quella dei Clash. Well, it's one.

0: Swiss cheese.
1: Andavano di moda in quegli anni, eh?
0: Ah, assolutamente sì, eh?
1: Le scarpe di camoscio colorate. Le scarpe di camoscio blu che indossava un aviatore in un racconto che fece Johnny Cash in una serata dove si riunì insieme ad Elvis Presley e a Carl Perkins, che poi ne divenne l'autore, raccontava di questo aviatore molto attento a che nessuno calpestasse le sue scarpe di camoscio blu, le Blue Suede Shoes. 18:25 di martedì 12 maggio, Torre Terapia che va ancora avanti facendosi aiutare per ottenere l'effetto benefico da quegli artisti che sono molto efficaci in questo senso, assolutamente sì. Tra questi non possiamo non includere il grande Gianni Togni.

Se ci sono gli artisti, i grandi protagonisti della musica italiana che lo fanno molto meglio del capitano. Gianni Togni, 1982, RTR 99, ti ricordi, vi porta alla fine degli anni 70. In quella fine degli anni 70 anche Elton John incontrò quelli del Suono di Philadelphia, con i quali incise un brano intitolato Are You Ready for Love? I coristi di questo pezzo furono gli Spinners, uno dei gruppi di punta di quel genere musicale in quella fine degli anni 70, gli stessi Spinners, e ovviamente incisero la loro versione su RTR 99, ti ricordi? Qui vogliamo, eh?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
16: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

lo scandalo Montesi, Piero Piccioni, Cazzaniga, Cazzaniga. Sapete chi era Cazzaniga? Tanto per confermare che nella torre terapia si uniscono dei puntini. Prima parlavamo del petrolio, delle guerre, di tutto quel malaffare di Stato che era evocato anche in Eppure Soffia di Pierangelo Bertoli. Però Vincenzo Cazzaniga era il vicepresidente della Esso Italiana. Tra l'altro fu anche arrestato l'anno prima, nel 1977. Era anzi il presidente in Italia della Esso, Vincenzo Cazzaniga, per la precisione. Però ci fermiamo qui. Torniamo a Chicago, una città che è stata raccontata in tantissimi film, ma soprattutto come teatro delle guerre tra i gangster, tra le bande di gangster, insomma una città che però per questo motivo poi ha avuto anche, oltre ai suoi alti, anche i suoi bassi. Ma all'inizio degli anni 80 ci fu un film che tornò a dare lustro alla città di Chicago. Il film è Blues Brothers. Aretha Franklin, prima abbiamo avuto il King, non poteva mancare anche la Queen, la regina assoluta. Aretha Franklin ha recitato in soli due film in tutta la sua vita, pensate un po', e sono proprio i due episodi dei Blues Brothers. Lei accettò di partecipare a partire dal primo, il mitologico, il più importante in assoluto, l'altro non credo averlo nemmeno mai visto. Insomma, decise di partecipare a questo film che tornò a dare lustro anche alla sua carriera, come vi ho raccontato tantissime volte qui nei pomeriggi di RTR 99 ti ricordi. Insomma, decise di partecipare perché le piaceva il ruolo, ma soprattutto a patto che fosse lei a suonare il pianoforte in questo pezzo qui.

0: Mrs. Murphy, la moglie di Matt Guitar Murphy. Yes. Vai, vai in tournée con quei due scalmanati e mascalzoni, però poi pensaci bene, prima di andare pensaci molto molto bene, ripreso questo suo vecchio successo, trasformandolo secondo me meravigliosamente anche rispetto all'originale. Canzoni che rappresentano messaggi per i figli, canzoni in cui i padri parlano ai propri figli, ce ne sono moltissime. RTR 99 Ti Ricordi ha scelto per questa, diciamo, categoria, questo è un pezzo meraviglioso di Diario Celentano del 1982, veramente una canzone di una dolcezza infinita, si titola Conto su di te e ve la sta regalando RTR 99 Ti Ricordi.
1: Ehi, vieni qua tu, siediti.

grande insegnamento. Sapete quale? Quello di accettare gli errori che ognuno di noi, quando si è figli, quando si è più giovani, può commettere, perché capitano sul percorso della nostra vita gli errori. Grandissima, grandissima interpretazione, grandissimo testo questo, Conto su di te. Ancora colonne sonore, questo è Arma Letale 3. Per questa colonna sonora furono chiamati ad interpretare il pezzo principale due giganti della musica, Sting ed Eric Clapton.

0: 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede sul sito rtr99.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
11: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

Durante la torre terapia di RTR 99 ti ricordi, ci si lascia trascinare, si prende il largo, si prende anche un po' di velocità, però poi torna il momento in cui bisogna ripartire da un bel respiro, e quando questo si rende necessario io chiamo sempre il grandissimo Franco Simone. Disco importantissimo del 77, questo di Bob Marley and the Wailers, Exodus. Includeva questo pezzo che probabilmente è stato ispirato dalle sue tre coriste, le I3s, Three Little Birds, grande rarità su RTR 99, ti ricordi, eh?

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: Ti ricordi?

prossima. Da parte della ricetta della torre terapia, intanto la reinseriamo nelle nostre quattro ore insieme. Questa è una canzone che non aveva bisogno delle radio private per esplodere, perché ovviamente Mamma Rai, con la sua grande presenza radiofonica, regala anche degli ottimi risultati di classifica per questo 45 giri meraviglioso di Loredana Bertè. Allora, torniamo in quel decennio, forse poco toccato oggi, però dipende dai giorni, insomma, ci sono i giorni in cui ci sono molti anni 80, giorni in cui ce ne sono di meno in quegli anni 80. Un filone del quale, sapete, io mi occupo sempre molto volentieri, è quello del sofisti pop, quindi quella scuola musicale inglese che traeva ispirazione dal vecchio R&B, dal vecchio soul, e che ha rappresentato una parte importantissima degli anni 80. Lo abbiamo avuto anche, naturalmente, soprattutto quello che fu l'esplosione del New Romantic, della New Wave, quindi musica più riconducibile al rock, però alcuni gruppi erano particolarmente innamorati dall'R&B e dal soul. Lo era anche un signore che si chiama Green Garside, che era il leader di questa band che ci regalò delle bellissime perle in quegli anni. In questo anno particolare, nel 1984, uscì questo pezzo titolato Absolute, e loro sono gli Scritti Politti.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ritorni.

0: Ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
1: Allora ne rompo un altro.
0: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

Questa quarta ora è quella pericolosa, per chi è particolarmente sensibile alle emozioni. Carla Vistarini, Luigi Lopez, e riesco a superarla con grande nonchalance questa volta, questa canzone che mi spacca il cuore in mille pezzi ogni volta. E allora, visto che siamo nel momento emozionante ed emozionale della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, grandi emozioni me le regalò, ce le regalò sicuramente questa grandissima artista che si presentò a noi nel 1986, Anita.

ogni giorno della mia vita dosi abbondanti, dosi di romanticismo, di romanticherie, di dolcezza, di delicatezza. Io almeno ne sento proprio il bisogno, non so voi, eh. Noi l'abbiamo conosciuta nell'86 con questo album meraviglioso intitolato Caught Up in Rapture, anzi l'album semplicemente si intitolava Rapture. Caught Up in Rapture era il singolo, accorgendoci poi che ne aveva inciso un altro di album precedentemente, Sun Stress, che andammo poi puntualmente a recuperare noi che bazzicavamo quelle zone lì dell'R&B, del soul negli anni 80, 19 e 26. Signori, attenzione, perché ancora non è stata decretata la fine della partita. Ebbene sì, andiamo a pescare e a ripescare. Canzone che fu rifiutata a Sanremo, non passò la selezione di Pippo Baudo questa, ma poco ne importò a Irene Grandi, visto il successo clamoroso che poi ne conseguì. Bruci la città.

di cosa parla questa canzone, sì. Cioè, sapete di cosa ha cantato Ariana Grande? Eh? Di quale gesto specifico, precipuo? Ah, non lo sapete, vabbè. Cercate su Google, googolate Bruci la città, canzone con una grandissima carica di sensualità. Non posso dire oltre perché siamo pur sempre in fascia protetta. Abbiamo preso il via dell'ultima mezz'ora della Torre Terapia di questo martedì 12 maggio. E allora proseguiamo alla grande con i Toto.

0: Accordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci.

0: tutto qui su RTR 99, ti ricordi, eh? Assolutamente sì. Nulla può nascondersi così a lungo, soprattutto se c'è Marco Lolli a operare alla ricerca, insomma, eh? Non la ricordavo nemmeno io. Bellissima Leslie Jane, nata all'isola di Wight, ma poi innamorata della Francia, ma anche di un bel francese, Gérard Blanc, che era il cantante, il leader di un gruppo che si chiama Martin Circus. Ricordate Martin Circus? E qualcuno di voi ricorda di aver ballato, credo di sì, questa Rockin' With My Radio? Adesso fatemi indirizzare un paio di messaggi, un paio di comunicazioni per gli amici e le amiche all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi che hanno un'azienda, che sono titolari di un'azienda? Innanzitutto partiamo dalla esigenza di spedire la vostra merce in tutto il mondo, e il nostro riferimento, come sapete, è sempre solo uno: Edgar Trasporti. Qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti è la soluzione. Spedizioni nazionali, internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito per poter conoscere a fondo tutti i servizi, edgartrasporti.com, e il numero telefonico che contatterai presentandoti come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi? 06 6500 4225, ripeto, 06 6500 4225. Presentandoti come nostro ascoltatore o ascoltatrice, hai sempre automaticamente diritto e accesso a tariffe particolarmente convenienti, riservate a voi che ci ascoltate, ascoltate i nostri messaggi e vi comportate di conseguenza. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. E se qualche amico o amica di quelli che hanno un'azienda, piccola o grande che sia, hanno voglia che il loro marchio, il loro prodotto venga pubblicizzato a dovere, beh, insomma, non potete che fare una prova, almeno una prova con noi, perché noi non pubblicizziamo semplicemente, noi raccontiamo il vostro prodotto, raccontiamo la vostra azienda, lo facciamo in audio, lo facciamo in virtù anche di un bel gruppo, notevole gruppo, numero di ascoltatori, più di 100.000 ogni giorno e più di 400.000 ogni settimana. Ma la vostra pubblicità è sia audio che video sul nostro canale video RTR 99, ti ricordi? È radio ed è anche TV. Per entrare nella nostra famiglia, il numero, che è un numero di WhatsApp, è 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. Se vuoi dare voce alla tua azienda, noi siamo qui per te.
1: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina che senti

Con grande delicatezza, la grandissima attenzione verso i più deboli da parte di Fabio Concato, in questa canzone che era un numero telefonico 051 22 25 25, che è il numero del telefono azzurro. Stiamo chiudendo come al solito, riempendoci il cuore di buoni sentimenti, adesso però torniamo a divertirci in maniera scanzonata, signori, come ci trascinano loro, ce ne sono veramente in pochi, eh?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa.

0: Autoimport.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Autoimport Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Autoimport di via Salaria 729.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casanova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico, e ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.

Siamo godute anche oggi. Anche Elisabetta, una goduria continua iniziata oggi solo da Vivi, quindi è arrivata in corsa. Comunque viva la Torre Terapia, ti abbraccio fortissimo amica mia. È stato bello anche oggi condividere con voi queste 4 ore, altre 4 ci aspettano domani a partire dalle 16. Adesso per chiudere torna protagonista quel Harry Mancini che l'altra sera ci ha portato sulle orme della Pantera Rosa. Ci collega alla colonna sonora dei Blues Brothers, era la sigla di una serie televisiva americana poliziesca, ma è stata soprattutto una grande sigla per tante trasmissioni radiofoniche e noi in genere così chiudiamo la nostra Torre Terapia. Grazie a tutti e buon proseguimento con il jukebox di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Antivirus 4, i casi monitorati in Italia, in quarantena precauzionale. Lo Spallanzani, attesi soli campioni di un 25enne calabrese. Negativo ai test il paziente sudafricano a Padova. Il ministro della Salute Orazio Schillaci.
3: Le quattro persone sono monitorate con attenzione, non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: E anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati. Divisione a catena nel governo laburista britannico a seguito della sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Dopo Miata Fambule e Jesse Phillips, una terza sottosegretaria, Davis Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria impresa per Darderi, che annulla 4 match point a Zverev approdando ai quarti. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1989.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranquillata, è solo uno spray da supermercato.
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
10: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1963.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: R99, ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Dopo una giornata passata in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di

0: precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1995.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna d'Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, d'Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1993.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung LG.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1981.

Mettete la vostra moneta nel jukebox di RTR 99 e ti ricordi, verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.

0: R99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatico? O fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: canticchiare tutte le canzoni che trova la nostra macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99 ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
6: Yeah.

0: ricordi? Si vede in TV, digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza, canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Automobili. mobili.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
2: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR99 ti ricordi.
2: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono